immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Iniziamo la giornata con tanta buona frutta fresca di stagione. Penso ad esempio all'anguria, ottima scelta già per la colazione perché è ricca d'acqua, rinfrescante, apporta vitamina C e altri nutrienti. Come la possiamo mangiare a colazione? Beh, ad esempio con dello yogurt greco. Cubetti di anguria, yogurt greco e magari una manciata di noci o semi come chia o anche semi di zucca. Perché no? E realizziamo una colazione completa, soprattutto buona e sostanziosa. Da Penny, novità, 14 giorni di grande convenienza. Coltivata in Italia, mini anguria al chilo 79 centesimi e poi anche del buon gelato. E questo magari aspettiamo, lo mangiamo verso l'ora di pranzo o anche come merenda pomeridiana. Reparto surgelati, gelato, vaniglia, cacao e nocciola, le gelizie, tre gusti in un'unica vaschetta da un chilo. Potremmo anche realizzare, non lo so, un affogato al caffè, pallina di gelato nel bicchiere sopra il caffè magari, dopo l'ora di pranzo, mi raccomando. Gelato, vaniglia, cacao e nocciola, le gelizie, vaschetta da un chilo. Reparto surgelati, la trovate a metà prezzo, e cioè 1,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 45 30 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Jade Gallagher con Don't You Wish, 18 minuti dopo le 8 in Tutti i Penny d'Italia.
1: Maxi formati, maxi formati, maxi convenienza, maxi convenienza.
0: Questa mattina in tavola, oltre al caffè, magari anche a qualche dolcino, qualche biscottino, mettiamo anche dei succhi di frutta da Penny, speciale maxi formati, succhi Bravo, in gusti assortiti, trovate addirittura il cartone da 2 litri, quindi veramente maxi formati. Quali sono le bevande, in questo caso anche i succhi preferiti dai nostri clienti, anche dai più piccoli? E sentiamo, ce l'avete detto proprio voi.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Con i succhi di frutta, perché i ragazzi vanno volentieri a succhi di frutta, vabbè, poi Coca-Cola, l'acqua tonica, però più che altro succhi a pompelmo, succhi tipo ace, tropicali.
0: Piacciono davvero tanto i succhi, effettivamente sono buoni, soprattutto la mattina o anche al pomeriggio, quando magari si rientra dopo la nostra giornata a scuola o a lavoro, dopo aver fatto le nostre attività, un buon bicchiere di succo alla frutta fresco è quello che ci vuole, soprattutto in estate. E allora, maxi formati, succhi Bravo, in gusti assortiti, scegliete il vostro preferito, cartone da 2 litri in sconto a soli 2,39 euro.
1: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

0: Piero Mancino con la voce di Federico Zampaglione. Mi rituffo nella notte su Penny FM, 8 e 23 minuti in tutti i Penny d'Italia. Attenzione, ancora maxi formati.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Offerte che trovate solo da Penny. In questo caso trovate la mozzarella sapor di cascina e un olio incredibile, olio extravergine di oliva De Santis. Con questi due prodotti prepariamo un'insalata di anguria, ne abbiamo parlato prima, e mozzarella. Tagliamo l'anguria a cubetti, la scoliamo bene, poi la mozzarella, uniamo tutto in una ciotola, condiamo con olio extravergine, pizzico di sale se ci piace, una macinata di pepe, completiamo con basilico o menta spezzettati a mano e serviamo ben fresca. È una ricetta perfetta come colazione salata, pranzo leggero o antipasto estivo. Perché? Perché c'è l'olio che si abbina bene alla dolcezza dell'anguria e alla cremosità della mozzarella. E allora, da Penny maxi formati, mozzarella sapor di cascina, confezione da 4 pezzi, totale 1 kg, 4,99 euro. E poi, sempre maxi formati, olio extravergine di oliva De Santis, latta da 3 litri, maxi formati, 14,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Eros Ramazzotti insieme a Max Pezzali, come nei film, 31 minuti dopo le 8 in tutti i penny d'Italia. Ancora buongiorno e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. C'è anche lo sport, la rubrica di Beppe Cogliandro, golosi di sport. Andiamo alla scoperta di un grande personaggio, calciatore in questo caso, del calcio italiano.
1: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
2: Buon calcio a tutti da Beppe Cogliandro. Questa settimana festeggiamo uno dei migliori giocatori di tutti i tempi, Francesco Totti. Nel corso della sua carriera professionistica, Totti ha sempre giocato nella Roma, diventando il capitano della squadra nel 1998, fino a domenica 28 maggio 2017, quando ha ceduto la prestigiosa fascia a Daniele De Rossi. Ma torniamo a quella domenica.
3: Io sarei qua fino altri 25 anni.
2: L'ultima maglia della Roma indossata da Francesco Totti entra nella storia del calcio. Totti, ex campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006, ha giocato complessivamente 889 partite, diventando un simbolo del calcio per tutti, tifosi e campioni. L'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane.
4: Totti è stato uno spettacolo, ha giocato benissimo, ha fatto quello che ha fatto per la Roma. Chapeau.
2: Francesco Totti, secondo un recente sondaggio, risultato il calciatore più popolare d'Europa, piazzandosi davanti ad Alessandro Del Piero e Cristiano Ronaldo, che lo ricorda così.
5: Es una referencia para todos.
6: È un punto di riferimento per tutti e dimostra che l'età nel calcio non è importante. 40 anni sono abbastanza, un calciatore così è un bene per sé, per il calcio e per i bambini e per il messaggio che trasmette che nel calcio non ci sono limiti.
5: Vemos también que en el fútbol no hay límites.
2: Totti condivide con Luca Toni l'onore di essere l'unico italiano ad aver conquistato la Scarpa d'Oro. Francesco Totti, da molti anni, è anche ambasciatore dell'UNICEF, con un costante impegno sociale verso le nuove generazioni. È tutto per Golosi di Sport, che torna su Penny FM la prossima settimana.

0: Coldplay con Higher Power, 8:37 in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Reparto ortofrutta in questo caso, ci occupiamo di qualcosa di buono, di colorato anche. Sto parlando dell'ananas, mettiamo il colore giallo allora nel carrello che ci ricorda il sole dell'estate. Ananas che è ricco di benefici, tra le tante cose contiene bromelina, che è un insieme di enzimi che aiuta a digerire le proteine. La bromelina è presente soprattutto nel gambo, ma anche un po' nella polpa, di più però nel gambo. Quindi mi raccomando, magari tagliamolo a cubetti il gambo, ci prepariamo una buona macedonia, ma non buttiamolo via perché fa molto bene alla salute. Da Penny, reparto ortofrutta, ananas al chilo 99 centesimi. E poi andiamo di olive, un altro prodotto che ci ricorda tanto l'estate, soprattutto se ad esempio ci troviamo, che ne so, in Puglia. Allora in questo caso non siamo in Puglia ma in Sicilia, olive verdi Sicilia, una bella confezione da 700 grammi, ovviamente coltivate in Italia. Le olive le possiamo mettere, perché noi, una buona insalata, magari anche con della lattuga, con della feta, prepariamo una buona insalata fresca per l'estate, ci mettiamo immancabili le nostre olive verdi Sicilia, coltivate in Italia, confezioni da 700 grammi, la trovate in offerta promo 3,49 euro.
1: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Public Library Commute and Forest con la loro canzone Cross the Room. 8:46 tutti pieni d'Italia, ancora buongiorno e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. C'è lo speciale, ovviamente, estate.
1: Vivi l'estate con Penny.
0: Pronti a vivere l'estate con Penny anche comodamente, devo dire, perché tra i tanti articoli che trovate per le vostre vacanze anche la famosa sedia relax, quella che ci portiamo da casa per sederci dovunque vogliamo, sulla spiaggia, un po' al sole, sotto un albero, dovunque vogliate. Perché? Perché è pieghevole ed è molto bella ed è molto simpatica. Perché? Perché è in tanti colori differenti e poi è anche leggera da portare. Allora, quando si parla di estate si parla di bei posti da visitare, si parla di ricordi, soprattutto i ricordi delle nostre estati vissute con i nonni, la mamma, il papà, gli amici, oppure quando si facevano ancora le vacanze e c'erano le cabine. Ve le ricordate le cabine? Ancora esistono, non so in quanti bagni in giro per l'Italia, però le cabine, e lì ci si trovava ovviamente con gli amici. Siamo andati a chiedere proprio a voi quali sono i vostri ricordi più belli legati all'estate. Ditecelo, dai.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Mio figlio piccolino che è entrato per la prima volta in acqua con la ciambella e i braccioli.
4: Vacanza in Sicilia, perché è il posto più bello che ho visto fino adesso.
5: Ricordo quello di quest'estate a Svizzera, era con mio fidanzato. La pace, solo mucche, campanelli, verde, è stata la cosa migliore.
0: Meraviglioso è soprattutto per i luoghi, le location, ma anche i momenti che viviamo ovviamente con le nostre persone preferite. Allora, mentre ho sentito prima la nostra cliente che diceva giustamente vedere mio figlio che nuotava, possiamo farlo a distanza oppure gli stiamo vicino, e la nostra sedia relax la possiamo anche mettere direttamente nell'acqua, perché no? Ci sediamo nell'acqua con i piedi a mollo, relax totale, e infatti questa si chiama proprio così. Con lo speciale estate la nostra sedia relax pieghevole, portata massima 100 kg, colori assortiti, la trovate in offerta da Penny a soli 7,99 euro. Prendetele tutte così, in base a come vi svegliate la mattina e come vi vestite, soprattutto scegliete il colore perfetto da abbinare. Ancora una buona giornata anche con Mecne Coco, la più bella.

0: Mecna e Coco con La più bella, che riprende ovviamente Sei la più bella del mondo di Raff. Quando sono le 8:51 in tutti i piani d'Italia, noi proseguiamo. Cosa mettiamo adesso nel nostro carrello estivo?
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Magari abbiamo la fortuna di avere il Penny sotto casa e allora ci svegliamo, ci manca il succo, in questo caso anzi ci manca il tè, ci mancano i biscotti, voilà, scendete da Penny e li trovate subito qui davanti a voi. Tè alla pesca e al limone Funny Drink, delle belle bottiglie anche da 1,5 litri, che trovate in sconto grazie allo speciale salva spesa. Tè che possiamo mettere in frigorifero e tenerlo bene al fresco e poi lo portiamo con noi nel nostro zaino, nella nostra borsetta. La bottiglia è un po' grande, potremo trovare delle bottigliette più piccole, travasarlo, così il nostro tè fresco sarà sempre con noi. Tè alla pesca e al limone Funny Drink, bottiglia da 1,5 litri, 69 centesimi. E poi i famosi biscotti Petit, la buona pasticceria, la nostra linea di dolci da inzuppare nel latte la mattina oppure anche nel caffè, perché no? Oppure un biscottino anche proprio affiancarlo al gelato, che ne dite? Ci mettiamo sopra una pallina? Potrebbe essere interessante. O magari una sorta di sandwich, mettiamo un biscotto, pallina di gelato, chiudiamo con un altro biscotto sopra. Questo potrebbe essere un dolcino interessante per l'estate. Va bene, speciale salva spesa in sconto del 20%, biscotti Petit, la buona pasticceria, confezione da 0,5 chilo, in sconto 1,19 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Set Fire to the Rain con Adele, che ci porta alle 9 in tutti i piani d'Italia. Adele, che per adesso è uscita un po' dalle scene, e lei di solito fa così: torna ogni tot anni con un album incredibile, successo clamoroso, e poi insomma torna non in letargo, ma secondo me insomma sono quegli artisti che si possono permettere anche di non fare tanti album durante la loro carriera, di spezzarli tanto, perché ogni volta che poi rientrano fanno un capolavoro incredibile. Adele su Penny FM ad accompagnare i vostri acquisti in tutti i piani d'Italia. Allora, c'è una nuova collezione molto interessante, molto bella, che trovate da Penny e che ovviamente potete potete collezionare tutti questi nuovi piatti incredibili grazie ovviamente alla spesa che fate da Penny con la Penny Card accumulando i punti. Sono i piatti della tradizione, un viaggio tra i sapori e le tradizioni infatti delle nostre regioni italiane. 8 regioni sono state scelte con 8 piatti tradizionali ovviamente di quella regione, ogni piatto poi con dei colori differenti. Collezionate la nuova linea ispirata alle ricette più amate, portate in tavola il gusto autentico della regionalità italiana, tutti realizzati in ceramica, ovviamente Savasandir 100% made in Italy, resistenti, lavabili in lavastoviglie. E poi attenzione, perché da Penny trovate sempre anche il libro della nostra food creator Benedetta Rossi, che questa volta ci dà dei consigli su come prenderci cura del nostro orto. E allora il nuovo libro L'Orto Semplice è arrivato da Penny. Se lo acquistate con Penny Card, subito per voi 5 euro di buono sconto da utilizzare sulla prossima vostra spesa. Ancora una buona giornata e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Vi ricordo che abbiamo anche un numero WhatsApp per le vostre dediche, i vostri messaggi, titoli magari anche che ci volete dare, delle vostre canzoni preferite da ascoltare su Penny FM, soprattutto adesso che è estate. 345 45 30 423, 9 e 2 minuti in tutte le filiali Penny. È il momento del disco Gold.
1: I Gold di Penny FM.

0: I Toto su Penny FM con Rosanna, uscita nel 1982, apparteneva all'album, brano di apertura anzi, dell'album Toto 4, quell'album dove c'era quell'altra canzone famosa che faceva così. Africa, altro grandissimo successo in questo caso dei Toto. Ebbene, in questa canzone Rosanna, nel videoclip, tra i ballerini, pensate, il video è bellissimo, io non lo sapevo, l'ho scoperto da poco, c'era anche un giovane Patrick Swayze prima della sua fama internazionale, incredibile. Il nostro disco gold, Rosanna, i Toto dal 1982, pronti a ripartire, speciale, attenzione, cucina e casa.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Occupiamoci della nostra cucina, della nostra casa. Allora, per grigliare in casa senza troppi armamentari, diceva mia nonna, senza troppi armamentari, possiamo mettere in utilizzare in questo caso un Professional Grill Termo Z. Non abbiamo bisogno in questo caso di metterci sul balcone, metterci all'aperto a tutti i costi, possiamo farlo direttamente in casa. Professional Grill Termo Z, con piastra superiore basculante per poter autoregolare l'altezza, con una potenza addirittura di 1500 watt, possiamo grigliare tante cose interessanti, il pesce, la carne, le verdure, tutto quello che preferite, ma sulla griglia possiamo anche mettere la frutta e l'ananas, le pesche grigliate sono molto molto buone. Allora, da Penny, speciale cucina e casa, concedetevi questo gioiellino adesso che è estate. Professional Grill Termo Z, €29,99, poi grigliamo e poi portiamo direttamente in spiaggia, perché no, con le borse termiche in questo caso. Mi raccomando, mettiamo dentro tutte le nostre bevande preferite, tanta acqua, soprattutto fondamentale idratarsi nel corso della giornata. Due borse termiche trovate da Penny, da 10 litri e da 4 litri, con ovviamente dimensioni differenti, con lo speciale cucina e casa. Due borse termiche in questo caso le trovate in offerta a €9,99. Abbiamo tutto per grigliare e anche per portare le cose in spiaggia. Una buona giornata da Tommaso Stabilini su Penny FM.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Beh, non c'è estate senza Alvaro Soler. La Cintura, 18 minuti dopo le 9. Buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia.
1: Vivi l'estate con Penny.
0: Pronti a vivere l'estate con Penny? Rinfreschiamoci, prepariamo qualcosa di buono. Allora, da Penny, reparto freschi, trovate la Iocca. Che cos'è la Iocca con la J? È un formaggio granulare che ha una consistenza di piccoli fiocchi, ha un sapore delicato, leggermente acidulo, particolarmente apprezzato da chi vuole, vorrebbe un alimento ricco di proteine ma senza troppi grassi. In questo caso la Iocca è perfetta. Come la possiamo abbinare in cucina? Beh, in tanti modi differenti, ad esempio a colazione con la frutta fresca, ananas, le pesche, frutti di bosco, oppure anche a pranzo, a cena in insalate con pomodori, cetrioli, olio extravergine, oppure mescolata della pasta fredda per renderla ancora più cremosa, o perché no, anche dentro le piadine. La Iocca sta bene dentro le piadine o nei panini con prosciutto cotto magari o bresaola. Allora, in questo caso da Penny reparto freschi trovate una bella vaschetta da 175 grammi di Iocca in quantità limitata, però attenzione, reparto freschi Iocca, confezione da 175 grammi, la trovate in offerta 1,75 euro, ed è una valida alternativa ad altri classici formaggi spalmabili che utilizziamo sempre, ad esempio, nella piadina.

0: La voce di Loa Young con Messi, le 9:22 minuti. Buoni acquisti in tutti i penny d'Italia. Buon venerdì 3 luglio. Proseguiamo con i maxi formati, dai.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Maxi formati, i vostri prodotti preferiti, in questo caso in versione extra. Allora, prendiamo l'insalata che ci piace, ci fa stare leggeri, soprattutto d'estate quando non abbiamo magari ad esempio l'ora di pranzo o anche la sera tanta fame perché fa tanto caldo. Una buona insalata è quello che ci vuole, insalata ricca e insalata mista, alla quale potete aggiungere il famoso formaggio Iocca di prima, oppure dei pomodorini, anche tante verdure, insomma, per avere un pasto completo. Insalata ricca, insalata mista, natura è. Ogni confezione da 350 grammi in offerta, soli 99 centesimi. E poi trovate anche, sempre grazie ai maxi formati, le patate. Patate ci piacciono tanto, ci piacciono anche queste da mettere in insalata. Sono buone anche le patate al forno, anche se sono calde. Fa già caldo, però le patate al forno sono inimitabili, sono buonissime, secondo me, mio modesto parere, tutto l'anno. E allora da Penny, in questo caso, se volevate preparare qualcosa a base di patate, ne avete bisogno tante, da Penny maxi formati patate a pasta gialla, in questo caso rete da 4 kg, la trovate in offerta a soli 2,99 euro.
1: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ed Sheeran, Zizam, 32 minuti dopo le 9 in tutti i piani d'Italia. Buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Allora, quando arriva l'estate, soprattutto mi piace vedere quali sono le liste più importanti alle quali fare affidamento per andare in vacanza, in questo caso per visitare delle città d'arte belle, interessanti, ma non sovraffollate, cioè senza tutto quel turismo che veramente ti fa passare la voglia e ti fa dire forse era meglio che stessi a casa. Allora, città d'arte europee poco esposte all'overtourism stanno veramente attirando l'attenzione grazie a un'offerta culturale di un certo livello. Allora, in una selezione appunto dedicata a queste destinazioni, il Guardian, quotidiano inglese, ha inserito tra le tante città la nostra Verona, indicandola come la rappresentante italiana, in questo caso rappresentante italiana come città dove farsi una buona cultura, dove c'è tanta cultura ma non è sovraffollata, piena, imballata di gente. Magari dipende, in alcuni momenti dell'anno sì, però tendenzialmente no. Quotidiano sottolinea che questa città, spesso messa in secondo piano dalla vicina Venezia, offre molto più del legame con Romeo e Giulietta. Infatti tra i luoghi segnalati ci sono Palazzo Maffei, oggi Galleria d'Arte, la Galleria d'Arte Moderna Achille Forti e il Museo di Castelvecchio, con opere di Tintoretto, Bellini, Rubens. Quindi insomma è molto importante non pensare che a Verona ci sia solo la casa di Romeo e Giulietta. Allo stesso modo, andiamo fuori dall'Italia, c'è Zurigo, nota per la finanza ma anche per il Kunsthaus, che è il maggior museo d'arte svizzero, mentre l'area ospita anche la Zurich Gallery Mile e lo Zurich Art Weekend. E quindi sono tutte cose anche queste interessanti. Poi vogliamo andare in Francia? Abbiamo anche la Francia con la città di Lille, molto carina, molto graziosa, che trova spazio nell'elenco grazie alle sue gallerie e al Palais des Beaux-Arts, cioè il palazzo delle belle arti che conserva dei grandi capolavori. Così anche lì non si va in Francia solo a Parigi, si va in Francia anche a Lille o a Lione, insomma in altre belle città. E poi andiamo in Polonia, a Varsavia, dove la scena si sviluppa attraverso la Zacchetta National Gallery of Art e il Museum of Modern Art, quindi anche Varsavia con la Polonia in questo caso interessante, per poi non parlare anche della Norvegia. Andiamo in Norvegia, ad Oslo, dove addirittura io neanche lo sapevo

sapevo, spicca l'Astrup. Credo sia Astrup, non Astrup. Astrup Fernley Muset, addirittura del nostro Renzo Piano. Quindi Verona, Zurigo, Lille, Varsavia e Oslo, capitali, in questo caso non capitali ma città, nelle quali farsi una bella cultura e andare a visitare, vedere dei musei meravigliosi senza overtourism. Quindi non ci sarà, mi auguro almeno, anche se adesso siamo sempre in estate, tanta tanta gente da farci passare la voglia. Va bene, mi piacciono tanto queste classifiche. A proposito di opere d'arte, questa lo è, questa canzone, Back Together Again, Sarah Jane Morris insieme a Mario Biondi. Senti che disco, questo di un po' di anni fa è l'originale, eh?

0: Sarah Jane Morris e Mario Biondi, Back Together Again, una bella cover, l'originale di Roberto Flack e Donny Hathaway, 1980, alle 9.39 in questo momento in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Andiamo con qualcosa di leggero, leggero e anche con una bassa quantità, una bassa percentuale in questo caso di grassi. Allora, Speck Light Wellness a fette, lo trovate alla nostra linea del benessere Wellness, addirittura lo trovate alla vaschetta nel reparto freschi in sconto del 20%. Vogliamo preparare un buon panino, magari velocemente, o un toast con prodotti di qualità? Speck Light Wellness in sconto del 20%, la vaschetta 1,75 euro, poi delle Alici, che ci piace il pesce, fondamentale anche con le sue proteine. Il nostro marchio Gran Mare, filetti di alici marinate Gran Mare, c'è anche un po' di prezzemolo dentro. La vaschetta, sempre nel reparto freschi, da 200 grammi, è in sconto a soli 2,29 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Cioffi insieme a Mar Lucas, Sola ti amo, 9:46 in tutti i Penny d'Italia.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
0: Tutta salute, abbiamo la possibilità da Penny di acquistare tanta buona frutta e verdura di stagione, non solo per mangiarla, per stare bene, ma anche per combattere il caldo, con proprio i liquidi, la vitamina C e tutte le cose importanti che hanno la frutta e la verdura. Allora, abbiamo intervistato il dottor Alberto Villani, responsabile di pediatria generale e malattie infettive all'ospedale Bambin Gesù di Roma. Tra le tante domande, ovviamente la seguente, cioè come far, tra virgolette, diciamo, combattere il caldo ai nostri bambini, in questo caso anche a noi stessi, con l'alimentazione, cioè che cosa mangiare in queste giornate che sono effettivamente molto molto calde. Sentiamo
2: le interviste di Penny FM.
3: Adesso abbiamo la fortuna di avere la frutta di stagione, che è tutta molto indicata perché è frutta succosa, ricca di liquidi, quindi le pesche piuttosto che le albicocche, il cocomero da una certa età in poi, i meloni, quindi diciamo tutta quella che è la frutta di stagione è indicata e va benissimo. E per quanto riguarda la verdura, i pomodori, l'insalata, sono tutte così cibi che sono ottimi per quanto riguarda gli aspetti nutrizionali e anche perché sono ricchi in vitamine e in liquidi.
0: Ecco qua, grazie allora al dottor Alberto Villani, responsabile di pediatria generale all'ospedale Bambin Gesù di Roma, che ci ha consigliato anche ovviamente di rinfrescarci non solo bevendo acqua, ma mangiando anche tanta frutta e tanta verdura. A proposito di verdura, nel carrello mettiamo il colore rosso e lo leghiamo all'estate a qualsiasi cosa vogliate, il colore rosso del pomodoro datterino Natura è coltivato in Italia, in questo caso 250 grammi sono in offerta promo a soli 99 centesimi, pomodoro datterino talmente buono, talmente dolce che lo possiamo mangiare sia in un'insalata ma anche da solo, un po' come se fossero delle caramelle perché sono dolcissimi, 99 centesimi, pomodoro datterino Natura è 250 grammi. La voce di Jamiroquai, 7 Days in Sunny June.

0: La voce di Jamiroquai, 7 Days in Sunny June, 9.52, ancora buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Andiamo con la nostra linea del benessere Wellness, che in questo caso vi propone una pasta eccezionale, sedanini alle lenticchie rosse, penne ai ceci e fusilli con piselli verdi. Mi soffermo sui ceci, che fanno tanto bene al cuore. Ebbene sì, contengono fibre, potassio e altri nutrienti che contribuiscono al mantenimento dei livelli sani del colesterolo e della nostra pressione. Da Penny, sedanini alle lenticchie rosse, penne ai ceci, fusilli con piselli verdi Wellness, ogni confezione da 250 grammi è in sconto, 1,49 euro. Poi si torna in mezzo ai colori e ai profumi del reparto ortofrutta con i peperoni rossi e gialli coltivati in Italia. Come li mangiamo d'estate? Li possiamo anche fare alla griglia. Tagliamoli a falde, li spennelliamo con olio, li cuociamo pochi minuti per lato e si accompagnano molto bene a carne, pesce o legumi, i famosi ceci di prima di cui stavamo parlando. Da Penny, peperoni rossi e gialli, in questo caso al chilo, coltivati in Italia, solo 1,99 euro.
1: Vivi le

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Rimon insieme a Maya con Sunshine Baby ci porta in chiusura del nostro Penny Insieme. Siamo un minuto dopo le 10 in tutti i Penny d'Italia. Un piacere, un onore aver accompagnato la vostra spesa fino a qua in questa mattinata, in questo venerdì mattina 3 di luglio 2026. Prima di lasciarci vi ricordo che la nostra food creator Benedetta Rossi è uscita con un nuovo libro che trovate da Penny, si chiama L'Orto Semplice. Ci dà dei consigli molto interessanti su come appunto prendersi cura del nostro orto. Se lo acquistate con Penny Card, subito per voi 5 euro di buono sconto sulla prossima spesa. E poi fondamentale, è terminata la collezione legata alle pentole firmate Domo Guzzini, ma avete ancora la possibilità di ritirare i vostri premi fino al 12 di luglio. Segnatevi questa data, collezione finita ma ritiro premi fino al 12 di luglio. Da Tommaso Stabilini adesso è veramente tutto, vi auguro una buona giornata, buon weekend, buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia e ci risentiamo puntuali domattina a partire dalle 8. Ciao a tutti.
1: Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: I prodotti del mese di Penny.
3: Prodotti del mese di Penny, andiamo nella cantina dei vini e rinfreschiamoci con un calice di rosato frizzante IGT Veneto. Vediamo un po' quali sono le peculiarità, le caratteristiche di questo vino. Partiamo dal colore: rosa tenue, brillante, luminoso, invitante anche. E poi il profumo: delicato e fragrante, con note di fragola, lampone, piccoli frutti rossi e sentori floreali. E poi il gusto, che è fresco, armonico, poco tannico, con una piacevole acidità che dà vivacità al sorso. E allora, in questo caso, da Penny approfittiamo delle offerte, perché il vino del mese è il rosato frizzante IGT Veneto, bottiglia in sconto 1,79 euro.
2: I prodotti del mese di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Maxi formati, maxi convenienza.
1: Oh yes, è arrivata l'estate, allora maxi formati da Penny. Ce lo prendiamo un caffè insieme? Ma certo che sì. Da Penny cosa trovate? Il caffè Borbone con le sue belle capsule lì che vi aspettano. Allora, siamo venuti da voi, clienti di Penny, a chiedervi come bevete il caffè, a cosa lo abbinate, come lo preparate. Sentiamo.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Io lo prendo come al bar, quindi strettissimo, con pochissima acqua nella caffettiera.
4: Sono brava a fare il liquore di caffè.
5: Preparo la cremina con il mixer, nella tazzina un po' di zucchero, le prime gocce di caffè.
6: Io il caffè lo uso sul gelato alla panna.
7: Metto un cucchiaino di cacao con zucchero di canna e dovete provare.
1: L'arte di fare il caffè, soprattutto quando si tratta della moca, e poi tutti questi abbinamenti buonissimi. Il liquore di caffè non l'avevo mai sentito, vorrei anche provarlo. Allora, ho cercato un po' di abbinamenti estivi interessanti per quanto riguarda il caffè. Beh, d'estate caffè e cioccolato fondente, un classico che funziona soprattutto se il caffè è freddo shakerato. E poi caffè e ananas. Ananas fresco o grigliato ci dà un bel contrasto dolce acidulo. Provatelo, mi farete sapere. Con i maxi formati capsule caffè Borbone, la confezione da 80 capsule più 10 in omaggio, totale 90 capsule, in offerta 16,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati solo da Penny.

0: da Penny.
1: È il momento di preparare i cicchetti veneziani. Il termine cicchetto deriva dal latino ciccus, che significa piccola quantità. Identifica un piccolo assaggio da consumare rapidamente. Sarebbe il precursore del finger food ed è nato nel XV secolo nei mercatini veneziani di Rialto per accompagnare un bicchiere di vino in modo conviviale. Prepariamo i nostri cicchetti con formaggio spalmabile, erba cipollina e speck light Welles con più proteine. La confezione scontata del 20% viene solo 1,75 euro. Altro cicchetto che possiamo preparare con cipolline e alici che reintegrano le energie in estate. I filetti di alici marinate con prezzemolo Gran Mare scontate del 23% vengono solo 2,29 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Peppi.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: sembra dentro i passi miei.
1: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
2: Buon calcio a tutti da Beppe Cogliandro. Questa settimana festeggiamo uno dei migliori giocatori di tutti i tempi, Francesco Totti. Nel corso della sua carriera professionistica, Totti ha sempre giocato nella Roma, diventando il capitano della squadra nel 1998, fino a domenica 28 maggio 2017, quando ha ceduto la prestigiosa fascia a Daniele De Rossi. Ma torniamo a quella domenica.
3: Io sarei qua fino a 25 anni.
2: L'ultima maglia della Roma indossata da Francesco Totti entra nella storia del calcio. Totti, ex campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006, ha giocato complessivamente 889 partite, diventando un simbolo del calcio per tutti, tifosi e campioni. L'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane.
4: Totti è stato uno spettacolo, ha giocato benissimo, ha fatto quello che ha fatto per la Roma. Chapeau.
2: Francesco Totti, secondo un recente sondaggio, è risultato il calciatore più popolare d'Europa, piazzandosi davanti ad Alessandro Del Piero e Cristiano Ronaldo, che lo ricorda così.
5: È una referenza per tutti.
6: È un punto di riferimento per tutti e dimostra che l'età nel calcio non è importante. 40 anni sono abbastanza, un calciatore così è un bene per sé, per il calcio e per i bambini e per il messaggio che trasmette che nel calcio non ci sono limiti.
2: Totti condivide con Luca Toni l'onore di essere l'unico italiano ad aver conquistato la Scarpa d'Oro. Francesco Totti, da molti anni, è anche ambasciatore dell'UNICEF, con un costante impegno sociale verso le nuove generazioni. È tutto per Golosi di Sport, che torna su PenFM la prossima settimana.

0: che trovi solo da Penny.
1: Oggi scegliamo la pasta Welles e se vogliamo regalare al corpo ancora più benessere optiamo per le penne ai ceci, importanti per prevenire la ritenzione idrica. Le penne ai ceci Welles vengono solo 1,49 euro. Se vogliamo un abbinamento salutare, allora prepariamo un sugo ai peperoni. Abbinare i peperoni e ceci è un'ottima scelta perché unisce i legumi a una fonte ricca di vitamina C, creando una sinergia perfetta per l'assorbimento del ferro. I peperoni rossi e gialli vengono solo 1,99 euro al chilo.
0: Penny ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo!

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Vivere l'estate con Penny significa rinfrescarsi dentro la filiale, ovviamente, soprattutto nel reparto surgelati o freschi, ma approfittare anche dello speciale Freschezza Relax, grazie al quale trovate tanti articoli per rendere la vostra doccia barra vasca da bagno ancora più performante. Parlo ad esempio dei doccini e tubi assortiti. Allora, siamo venuti da voi a chiedervi cosa fate mentre vi fate la doccia. Sentiamo.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Io quando sono sotto la doccia ho quell'aspirazione di cantare.
4: Quando io sono sotto la doccia, per rilassarmi del tutto, canto la canzone Azzurro. Azzurro, il pomeriggio è sempre azzurro e vengo perché...
5: Si canticchia per rispecchiare l'animo della giornata.
1: Assolutamente sì, si canticchia, lo facciamo un po' tutti, soprattutto quando è estate, soprattutto quando c'è questo clima bellissimo e c'è fuori il sole. E allora torniamo alla nostra doccia, perché l'invenzione della prima doccia moderna, dovete sapere che viene attribuita a William Fitham, costruttore di stufe inglese, che nel 1767 brevettò una doccia con pompa. L'acqua veniva raccolta in una vasca alla base e riportata in alto per essere riutilizzata, ed era un sistema ingegnoso per l'epoca. Allora, da Penny, con lo speciale Freschezza Relax, doccini e tubi assortiti, due modelli ciascuno con 5 getti, in offerta a 4,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quanta convenienza troviamo tutti i giorni da Penny. Anche oggi ci sono offerte in tutti i reparti e vi porto per un attimo nel banco frutta e verdura. Troviamo delle belle anguriette pratiche da trasportare perché piccoline e poco pesanti. L'anguria ha una funzione reidratante e diuretica sul nostro organismo, va mangiata lontana dai pasti, come tutta la frutta, affinché sia digeribile. La mini anguria coltivata in Italia costa 79 centesimi al chilo. Per una merenda ancora più rinfrescante, prepariamoci una coppa di gelato. Se preferite i gusti crema, vi consiglio la vaschetta di gelato vaniglia, cacao e nocciola del marchio proprio di Penny, Le Gelizie. Due palline in un bicchiere da arricchire a piacere, ad esempio con delle nocciole tritate o dei pezzetti di cioccolato e uno spruzzo di panna montata. La vaschetta di gelato Le Gelizie da un chilo con i gusti vaniglia, cacao e nocciola adesso costa la metà. Sconto del 50%, la pagate 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: È consigliato inserire la frutta esotica nella dieta per arricchire l'apporto nutrizionale con varietà come il mango, che fornisce una parte significativa del fabbisogno quotidiano di vitamina A e vitamina C. E allora sentiamo come accompagnate il mango, intervistato per voi Roberto, un cliente da Siracusa.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il mango a me piace mangiarlo insieme all'insalata. Prendo il mango, lo faccio a cubetti, lo metto in una ciotola, aggiungo pomodori, olive e capperi. Poi olio extravergine di oliva, sale e pepe. Ed è una pietanza squisita. A volte aggiungo delle foglie di menta per dare un tocco di freschezza.
1: Ma che ricetta fantasiosa e alternativa! Da Penny, il nostro reparto frutta e verdura è un paradiso esotico, perché adesso vi aspetta il mango.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Invece di crescere da Penny i prezzi diminuiscono. Ci sono dei prodotti che adesso costano meno rispetto a luglio dell'anno scorso. Il riconoscimento miglior prezzo dell'anno va alla confezione maxi formato di mozzarella sapor di cascina. Contiene 4 buste singole e in ciascuna ci sono 2 mozzarelle, dunque in tutto 8 mozzarelle per un totale di 1 chilo. Il prezzo è il più basso tra luglio 2025 e luglio 2026. Questa grande confezione di mozzarella sapor di cascina costa adesso soli 4,99 euro. Tagliamo la mozzarella a fettine e condiamola con un filo d'olio per un pranzo proteico e veloce da preparare. Abbiniamo della verdura, ad esempio delle carote grattugiate condite con olio, sale e aceto. Grazie alle offerte maxi formato troviamo adesso da Penny anche l'olio extravergine di oliva De Santis, un olio classico dal gusto né troppo forte né troppo leggero. È ottenuto da olive spremute senza processi chimici. La confezione da 3 litri di olio extravergine di oliva De Santis costa 14,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Viviamo questa estate con la compagnia giusta, con quelle persone che sanno farci ridere, svagare, assaporare il bello della vita. Godiamoci tutto questo sorseggiando una fresca birra e allora sentiamo quali stuzzichini ci devono essere per accompagnarla.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Prosciutto crudo, mozzarella, pasta fredda, birra.
4: Di solito pizza e peperoni e via.
5: Ma sicuramente birra, patatine, se c'è la possibilità di fare una grigliata o comunque tanta birra davanti alla TV.
1: Tanti stuzzichini variegati, se state pensando a quale birra scegliere, la birra del mese di Penny è la Tendenz Super, perfetta con formaggi stagionati, carne alla griglia, street food e anche piatti tradizionali scozzesi. La birra Tendenz Super la trovate ad un prezzo basso e fisso, ogni pezzo viene solo 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prepariamo per la merenda della frutta estiva che ci rinfresca. Sto pensando ad una bella macedonia ricca di frutta di stagione. Tagliamo una pesca bella matura a fettine, aggiungiamo cubetti di melone, qualche chicco d'uva e, se volete dare un tocco esotico alla vostra insalata di frutta, mettete anche una fetta di ananas tagliata a pezzetti. Adesso da Penny trovate in offerta l'ananas fresco e intero al prezzo di 99 centesimi al chilo. Rimaniamo nel reparto frutta e verdura, ma pensiamo all'aperitivo prima di cena. Qualche oliva e dei grissini ci stanno sempre bene. Adesso trovate in offerta le olive verdi siciliane coltivate in Italia. La confezione da 700 grammi costa 3,49 euro.
0: La frutta e verdura di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: notte piano se ne va, sto con te.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per assaporare insieme la ricotta del nostro marchio Sapor di Cascina. Non c'è niente di meglio dei consigli degli esperti. Ecco perché il direttore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha chiesto al gastronomo di Penny, Carlo Sciacca, di parlarci di questo latticino.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Un altro formaggio importante in Sicilia è la ricotta, no? Ma in generale in tutta Italia. Come possiamo mangiare e gustare al meglio la ricotta?
4: Anche qui ti racconto un piccolo aneddoto. La ricotta, proprio dal nome, la ricotta è l'ultima lavorazione del latte. L'ultima lavorazione del latte dove fiorisce, il termine è esatto, viene aggiunto ancora del caglio al pentolone dove una volta si facevano i canestrati o i pecorini siciliani e fioriva la ricotta. La ricotta io la consiglio. Noi in Sicilia la mangiamo con la pasta, un buon piatto di pasta con la ricotta e un po' di pepe nero e sapete cosa mangiate.
1: Grazie a Carlo Sciacca per gli aneddoti e gli abbinamenti con la ricotta. Scegliamola per il suo nutrimento muscolare e supporto osseo. Quella che trovate da Penny è a marchio Sapor di Cascina e viene solo 65 centesimi.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: Te che trovi solo da Penny.
1: Mettiamo dei soldi nel salvadanaio grazie alle offerte Salva Spesa di Penny, una promozione che ci propone i prodotti di più largo consumo e di prima necessità a prezzi molto bassi, come i biscotti per la colazione da inzuppare nel latte per quel momento al mattino in cui organizziamo mentalmente la giornata. Sono scontati i biscotti classici secchi, biscotti Petit La Buona Pasticceria. La confezione da mezzo chilo costa 1,19 euro. Poi d'estate si beve molto per reintegrare l'acqua che perdiamo sudando. È buona regola bere l'acqua naturale. Nei momenti in cui volete una bevanda un po' saporita, potreste scegliere il tè freddo. Da Penny trovate quello Funny Drink alla pesca e al limone. La bottiglia da 1,5 litri costa 69 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: E verdura di Penny, tutta salute.
1: È arrivato il caldo, ma non preoccupatevi, con i giusti alimenti riusciremo a goderci l'estate senza paura. Tutta la frutta e verdura ci è donata da madre natura per difenderci dalle alte temperature, ad esempio le zucchine. Sentite come le preparano i nostri clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Pasta, gamberi e zucchine.
4: Di solito grigliate con un po' di melanzane.
5: Un preparato di verdure con zucchine, melanzane e magari anche peperoni o carote, insieme con bulgur e quinoa.
1: Zucchine con bulgur e quinoa sono un piatto fresco e rigenerante per l'estate, soprattutto se lo lasciamo riposare in frigo. Le zucchine combattono il caldo perché sono composte per oltre il 94% d'acqua, reintegrano i liquidi persi e contrastano la spossatezza estiva. Da Penny le zucchine vengono solo 99 centesimi al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In estate è un grande classico preparare qualcosa all'aperto, così come cucinare del cibo da consumare al mare, in montagna, comunque a diretto contatto con la natura. Da Penny c'è uno speciale cucina e casa, anche Professional Grill Termo Z, con una pratica piastra superiore basculante per poter autoregolare l'altezza. Vostro a 29,99 euro. Il nostro speciale cucina e casa ci permette di trovare anche due borse termiche, di dimensioni diverse a seconda della quantità di cibo che desideriamo portare con noi. E a questo punto siamo veramente a posto, perché con queste borse termiche manteniamo cibo e bevande alla giusta temperatura ovunque, anche sotto l'ombrellone. Sono in offerta a 9,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Avete già tutto il necessario per passare delle bellissime giornate al mare? Materassino per galleggiare sulle onde, borsa termica per tenere al fresco l'insalata di riso e la frutta fresca, sedia pieghevole per stare seduti comodamente a contemplare l'orizzonte. Se vi manca qualcosa, trovate tutto qui da Penny. Grazie allo speciale estate potete comprare tante cose utili, dalla borraccia per avere sempre a portata di mano l'acqua fino alla sedia relax. Sentiamo i ricordi legati all'estate che ci hanno raccontato i clienti di Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Mio figlio piccolino che è entrato per la prima volta in acqua con la ciambella e i braccioli.
4: Vacanza in Sicilia, perché è il posto più bello che ho visto fino adesso.
5: Per ricordo quello di quest'estate a Svizzera, ero con mio fidanzato.
6: La pace, solo mucche, campanelli, verde, è stata la cosa migliore.
1: La pace, non pensare a nulla e godersi i panorami, il mare e la natura. L'estate ci fa vivere questi bei momenti da godere fino in fondo, comodamente seduti sulla nostra sedia relax. Da Penny c'è lo speciale freschezza e relax e trovate la sedia pieghevole in colori assortiti al prezzo di appena 7,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Per un'estate all'insegna della convenienza da Penny, trovate anche i maxi formati, insalata mista e ricca di naturè, che possiamo arricchire con dadini di formaggio, olive, del tonno e volendo qualche acciuga. Sono ricche di calcio e vitamina D, importanti per il rafforzamento osseo. Da naturè maxi formato di insalata ricca e mista, in sconto 99 centesimi. E facciamo la scorta anche di patate a pasta gialla, un toccasana per la salute. Grazie al potassio, aiutano ad esempio il corpo a regolare i liquidi e la pressione arteriosa. Un contorno estivo rinfrescante con le patate a pasta gialla, un'insalata di patate con fagiolini e pesto leggero. Da Penny, maxi formato di patate a pasta gialla, la rete da 4 kg è in offerta a 75 centesimi al chilo.
0: La convenienza dei maxi formati.
2: Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: prodotti del benessere di Penny.
1: Da Penny trovate la linea di prodotti Orto Mio, che vi aiuta a portare a casa i prodotti della terra: passate, verdure surgelate, legumi, cereali, verdure sott'olio e sott'aceto. Ad esempio trovate i piselli finissimi Orto Mio nel reparto dei surgelati. Molto pratici, sempre pronti all'uso, basta toglierli dal congelatore e versarli nella padella. Come usarli? Si possono aggiungere al riso alla cantonese, ad esempio, oppure all'insalata di riso, o rosolare in padella con un pezzetto di burro per un contorno saporito. I piselli sono legumi, dunque apportano anche proteine vegetali, oltre che fibre e vitamine. Aggiungete i piselli alle vostre ricette, soprattutto se volete perdere peso, perché aumentano il senso di sazietà e inducono a mangiare meno. Del marchio Orto Mio, i piselli finissimi li trovate nel reparto dei surgelati di Penny.
0: I prodotti del benessere di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In estate i piatti freddi sono sempre più spesso sulle nostre tavole, complici anche le temperature elevate, si tendono a utilizzare un po' meno i fornelli, eh? Nessun problema, vi accompagno nel reparto freschi di Penny, dove c'è ad esempio una confezione di Speck Light Wellness, uno dei nostri marchi, scontata del 20% a 1,75 euro. Lo Speck lo gustiamo con un'insalatina mista, nella quale mettiamo dei filetti di alici spezzettate. Le alici, tra l'altro, grazie all'altissimo contenuto di omega 3, danno importanti benefici per il cervello, le ossa, il cuore. Filetti di alici marinate Gran Mare. La confezione è scontata del 23% ed è vostra a 2,29 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: col melone, e di solito lo mangio la sera, cena leggera con un po' di prosciutto crudo e via.
1: E se devi invece portarlo magari al mare, lo abbini a qualcosa oppure solo melone puro?
0: No, solo melone per un po' di frutta per rinfrescare.
1: E invece l'anguria?
2: Io l'anguria anch'io la sera, però dopo ho mangiato, quindi dopo che ho mangiato, circa mezz'ora, un'ora dopo ho mangiato, mi mangio una bella fetta di anguria quasi tutte le sere, che mi piace molto, e certe volte me la porto poi anche come Luca al mare e la mangiamo insieme a altra frutta.
3: È piacevole mangiare una fetta di anguria o di melone, e non solo, si può preparare una buona merenda tagliando a cubetti il melone e mescolandolo con yogurt e sciroppo d'acero. Trovate il melone nel reparto frutta e verdura di Penny.
4: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: magliette che trovi solo da Penny.
1: Penny ha creato per voi i prodotti della linea Wellness per uno stile di vita sano grazie ad alimenti a ridotto contenuto di grassi e zuccheri, ricchi di fibre. Dal catalogo Wellness, sedanini alle lenticchie rosse. Portiamoli in tavola con zucchine trifolate, pomodorini e una crema leggera di formaggio spalmabile. Da Wellness, sedanini alle lenticchie rosse e anche le penne e ceci e i fusilli con piselli verdi. Confezioni scontate del 16% a 1,49 euro. E facciamo anche la scorta di peperoni, grandi alleati della dieta. Essendo composti per oltre il 90% d'acqua, aumentano il senso di sazietà. Peperoni rossi e gialli coltivati in Italia. Al chilo in offerta 1,49 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. Il successo di un film dipende spesso dalle sue musiche. Oggi su Penny FM, John Williams. Nato a Floral Park negli Stati Uniti l'8 febbraio 1932, John Williams è tra i compositori più celebri al mondo. Inizia a comporre musica per la televisione negli anni 60 e grazie all'accordo con la 20th Century Fox, storica casa di produzione, diviene presto tra i compositori più richiesti dall'industria cinematografica. Sono gli anni magici della New Hollywood. I registi ottengono il pieno controllo dei loro film sperimentando nuovi linguaggi. Ed è in questo clima di novità che John Williams riesce a portare un'ulteriore innovazione, introducendo al cinema la musica sinfonica.
2: In film, music represents the words that cannot...
1: Nei film la musica rappresenta le parole che non si possono dire.
2: Music unites entire peoples.
1: La musica unisce le persone, unisce le religioni, è fantastica.
2: Very great.
1: Cruciale la collaborazione con il regista Steven Spielberg in successi quali Lo Squalo, Jurassic Park e Salvate il soldato Ryan. Così come per altre saghe diventate nel corso del tempo delle pietre miliari nella storia del cinema, su tutti Star Wars. Nel corso della sua carriera, John Williams ha composto 100 colonne sonore e con le sue 50 nomination agli Academy Awards è l'artista con il maggior numero di candidature all'Oscar dopo Walt Disney, vincendo per ben 5 volte il prestigioso riconoscimento. Ed è tutto. Pane, amore e fantasia torna su Penny FM la prossima settimana.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Si riparte con la nostra spesa in tutti i Penny d'Italia. È estate da Penny, attenzione, 14 giorni di grande convenienza. Trovate in offerta la mini anguria coltivata in Italia nel nostro reparto ortofrutta. Anguria che aiuta l'idratazione grazie all'elevato contenuto di acqua, contribuisce a reintegrare i liquidi persi con il caldo, ha poche calorie, ne contiene circa 30 per 100 grammi, quindi uno spuntino leggero e saziante. Poi è ricca di vitamine, apporta soprattutto vitamina C, utile per il sistema immunitario, e la vitamina A sotto forma di beta carotene, importante per la pelle e la vista. La Penny mini anguria coltivata in Italia al chilo soli 79 centesimi. Poi un buon gelato ci vuole, gelato vaniglia, cacao e nocciola alle gelizie, che possiamo abbinare a delle cose interessanti tipo ad un biscotto croccante, lo sbricioliamo sopra e creiamo un piacevole contrasto. E poi anche le pesche grigliate, gelato con le pesche appena scottate sulla griglia, con un filo di miele e qualche fogliolina di menta. Voilà, un capolavoro. Da Penny, gelato, vaniglia, cacao e nocciola, le gelizie. Vaschetta da un chilo a metà prezzo, solo 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Jenny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Dissetiamoci con una bevanda fresca e naturale come quella a base di avena. Le bevande che sostituiscono il latte sono ottenute a partire da diversi cereali e quella all'avena è tra quelle con il più basso indice glicemico, dunque contribuisce a mantenere basso lo zucchero nel sangue. Inoltre quella che trovate da Penny è bio e ottenuta con metodi naturali, senza l'uso di sostanze chimiche nella coltivazione dell'avena. Si tratta della bevanda di avena Bio Wellness, vegana e senza zuccheri aggiunti, dunque contiene solo quelli naturalmente presenti in questo cereale. È ottima per preparare il gelato fatto in casa, frullando insieme bevanda all'avena, panna, cacao in polvere e zucchero. Questo mix va messo nella gelatiera finché diventa un buon gelato, oppure bevete un bel bicchiere di bevanda all'avena con dei cubetti di ghiaccio. La confezione da un litro di bevanda di avena Wellness costa 1,29 euro.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute. I gold di Penny FM.

0: che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire in questa bella estate 2026? Pronti con gli acquisti di Penny? Ci prepariamo oggi qualcosa di leggero, di originale per combattere anche il caldo e goderci appieno un buon pranzo salutare. La ricetta ve la do io per realizzare questa mozzarella marinata agli agrumi e basilico. Allora, scoliamo la mozzarella, lasciamola riposare qualche minuto, tagliamola a fettine o a pezzettini, poi in una vaschetta versiamo l'olio con la scorza degli agrumi, l'arancia, il limone, quello che preferite, del pepe e del basilico spezzettato con le mani. Versiamo il condimento sulla mozzarella, lasciamo insaporire per 10-15 minuti. Serviamo il tutto con pane tostato o una fetta di pane casereccio. Voilà, direi che è un ottimo piatto per un'ottima estate. Da Penny, con i maxi formati, un chilo di mozzarella sapor di cascina è in offerta a 4,99 euro. Per quanto riguarda l'olio invece, olio extravergine di oliva De Santis, lattina addirittura da 3 litri con i maxi formati, 14,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.
2: Drinking at the end of the night and we don't even know what's what.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: gli speciali di Penny.
1: Nei nostri punti vendita, nello speciale cucina, trovate anche una serie di accessori in plastica riutilizzabile. Il bicchiere Easy, le insalatiere di dimensioni diverse e il piatto piano Easy dai colori assortiti. Sono stati progettati per essere lavati e utilizzati più volte. Un'alternativa più sostenibile rispetto ai prodotti usa e getta. E allora, portiamole a tavola e utilizziamoli sul terrazzo, in giardino, ma anche su un tavolino su un balcone, per gustare qualcosa all'aria aperta e vivere l'estate in modo differente dal solito. Accessori in plastica riutilizzabile, per voi il bicchiere Easy, ma anche le insalatiere di dimensioni diverse e il piatto piano Easy dai colori assortiti, a partire da 99 centesimi.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, allora è arrivata l'estate, allora nel carrello mettiamo il colore giallo del sole, lo facciamo con l'ananas che possiamo mangiare da sola oppure in una buona macedonia oppure frullata, perché no, con cocco, lime, qualche fogliolina di menta per ottenere una bevanda rinfrescante oppure perché no, aggiungiamo mango e frutto della passione per un sapore ancora più esotico. Da Penny, reparto ortofrutta, ananas al chilo 99 centesimi. Poi mettiamo anche il colore verde di un bel prato in fiore. Da Penny, olive verdi Sicilia coltivate rigorosamente in Italia. Abbinamenti estivi? Vediamo, le nostre olive le possiamo mettere con una pasta fredda, pasta, pomodorini, mozzarelle, olive verdi e basilico, oppure anche con l'anguria, anguria, olive verdi, feta e menta. Il contrasto, infatti, dolce, sapido, è molto molto piacevole. Provate olive verdi Sicilia, in questo caso coltivate in Italia, confezioni da 700 grammi in offerta a soli 3,49 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Nel reparto frutta e verdura anche tanti gustosi cetrioli per completare un'insalata, ad esempio quella greca. Allo chef Kumalé abbiamo chiesto come possiamo realizzarla come si deve.
2: Piatti, non parole.
3: L'insalata greca di fatto prevede tutta una serie di ingredienti che sono molto adatti a una dieta estiva, perché ricchi di sali minerali, e quindi cetriolo con la buccia, peperone tagliato a fette larghe, solitamente si gioca sui colori, quindi cetriolo è verde, si useranno in questo caso peperoni gialli e rossi, pomodori maturi, olive greche preferibilmente, o comunque olive nere, e poi panetti di feta sbriciolati al momento. Volendo potete anche aggiungere dei crostoni di pane, abbondante olio extravergine d'oliva, un po' d'aceto e una presa di sale.
1: E allora, cetrioli coltivati in Italia, scontati al chilo, 1,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Puntuale come un orologino svizzero, torna lo speciale salva spesa con tante offerte, in questo caso legate alla nostra estate. Allora, quando arriviamo a casa dopo essere stati fuori sotto il sole cocente, non vediamo l'ora di bere qualcosa di fresco, è vero o no? E allora nel frigorifero mettete tè alla pesca e al limone Funny Drink. Trovate anche delle bottiglie da 1,5 litri, così se volete anche dare un party, una festa magari con un po' di amici, avete la possibilità di offrire tè a tutti quanti. Però fossi in voi prenderei più di una bottiglia, magari anche con qualche ghiaccetto qua e là per rendere la nostra bevanda ancora più fresca. E allora da Penny, tè alla pesca e al limone Funny Drink, bottiglia da 1,5 litri, in sconto 69 centesimi. Poi dei biscotti Petit La Buona Pasticceria, possiamo inzupparli nel latte per colazione, oppure vi do un'idea per la merenda pomeridiana estiva, buonissima, semplice e che ci dà tanta energia: yogurt greco, miele e biscotto Petit sbriciolato sopra. Un capolavoro, provatelo. Da Penny, speciale salva spesa, biscotti Petit La Buona Pasticceria, confezione da 0,5 chilo, in sconto 1,19 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: prodotti del benessere di Penny.
1: Nel reparto freschi di Penny potete trovare anche il gorgonzola, quello dolce e irresistibile, spalmato a crudo o eventualmente fuso nei primi piatti. Che tipo di formaggio è e per chi è indicato? Ci ha risposto Stefano Fontana, presidente del Consorzio per la tutela del gorgonzola.
2: Le interviste di Penny e Penny.
3: Innanzitutto è un formaggio senza glutine e va bene per chi ha problemi di intolleranza al glutine, è naturalmente privo di lattosio e poi ha diverse vitamine, diverse proteine. Noi abbiamo effettuato uno studio, il gorgonzola aiuta la digeribilità.
1: Gorgonzola dolce DOP Igor, la confezione da 150 grammi è scontata del 26% a 1,99 euro.
0: I prodotti del benessere di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Da Penny vi aspetta lo speciale cucina e casa. Trovate il Professional Grill per le vostre grigliate d'estate. E pensate, organizzare una grigliata in compagnia è un tocca sana non solo per il palato, ma anche per la mente e le relazioni sociali. Riunirsi attorno al barbecue unisce le persone, stimola il buon umore e permette di godere dei benefici dello stare all'aria aperta. Per tutto questo il Professional Grill Termo Z viene solo 29,99 euro. E poi, per avere sempre con noi al mare qualcosa che rinfreschi l'organismo, portiamo la borsa frigo, ideale soprattutto per le albicocche che proteggono la pelle. Adesso due borse termiche da 10 e 4 litri le portate a casa a soli 9,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Viva i surgelati, sempre pronti per ogni occasione. Un esempio, arrivate a casa dopo una giornata impegnativa, dedicatevi al relax, doccia rigenerante, poi premiatevi con una cena come se foste nel miglior ristorante. Una cena già pronta, linguine allo scoglio, gli allegri sapori, uno dei marchi di Penny. Se amate le bollicine, stappate un vino bianco, abbinate al piatto di linguine allo scoglio una bottiglia di Brut o un vino bianco frizzante del Trentino. Vino come sempre freddo per esaltarne la freschezza e mantenere il perlage fine. Dagli allegri sapori, uno dei marchi di Penny, linguine allo scoglio. Le trovate nel reparto surgelati e sono in sconto del 17% a 2,89 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Nello speciale Maxi Formati vi aspetta la rete di patate. Mangiarle favorisce la contrazione muscolare e la corretta trasmissione degli impulsi nervosi. Questo grazie all'abbondante presenza di potassio. Le patate a pasta gialla nella rete da 4 kg vengono solo 2,99 euro. E poi, prima di andare al mare, pranziamo con una fresca insalata. È un'ottima abitudine perché protegge la pelle dal sole tramite gli antiossidanti e fornisce anche energia senza appesantire la digestione. L'insalata naturale è nel maxi formato e viene solo 99 centesimi.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 45 30 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Tapendi nel reparto ortofrutta, tanta frutta fresca ma anche secca. Arachidi per tutti, arachidi fonte di vitamine e minerali. C'è la vitamina E che è antiossidante, le vitamine del gruppo B che sostengono metabolismo ed energia, ma poi anche magnesio, potassio, fosforo e zinco, importanti per le ossa e per i nostri bei muscoli. Insomma, nelle arachidi trovate tutto quanto. Da Penny, reparto ortofrutta, indovinate cosa trovate? Le arachidi!
1: La frutta e verdura di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È il momento di preparare i cicchetti veneziani. Il termine cicchetto deriva dal latino ciccus, che significa piccola quantità. Identifica un piccolo assaggio da consumare rapidamente. Sarebbe il precursore del finger food ed è nato nel XV secolo nei mercatini veneziani di Rialto per accompagnare un bicchiere di vino in modo conviviale. Prepariamo i nostri cicchetti con formaggio spalmabile, erba cipollina e speck light wellness con più proteine. La confezione scontata del 20% viene solo 1,75 euro. Altro cicchetto che possiamo preparare con cipolline e alici che reintegrano le energie in estate. I filetti di alici marinate con prezzemolo gran mare scontate del 23% vengono solo 2,29 euro.
0: Private Label.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Prodotti del mese di Penny, andiamo nella cantina dei vini e rinfreschiamoci con un calice di rosato frizzante IGT Veneto. Vediamo un po' quali sono le peculiarità, le caratteristiche di questo vino. Partiamo dal colore: rosa tenue, brillante, luminoso, invitante anche. E poi il profumo: delicato e fragrante, con note di fragola, lampone, piccoli frutti rossi e sentori floreali. E poi il gusto, che è fresco, armonico, poco tannico, con una piacevole acidità che dà vivacità al sorso. E allora, in questo caso, da Penny approfittiamo delle offerte, perché il vino del mese è il rosato frizzante IGT Veneto, bottiglia in sconto 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Oggi scegliamo la pasta Welles e se vogliamo regalare al corpo ancora più benessere optiamo per le penne ai ceci, importanti per prevenire la ritenzione idrica. Le penne ai ceci Welles vengono solo 1,49 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Maxi formati, maxi formati, maxi convenienza, maxi convenienza.
1: Oh yes, è arrivata l'estate, allora ma maxi formati da Penny, ce lo prendiamo un caffè insieme? Ma certo che sì, da Penny cosa trovate? Il caffè Borbone con le sue belle capsule lì che vi aspettano. Allora siamo venuti da voi, i clienti di Penny, a chiedervi come bevete il caffè, a cosa lo abbinate, come lo preparate. Sentiamo.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Io lo prendo come al bar, quindi strettissimo, con pochissima acqua nella caffettiera.
4: Sono brava a fare il liquore di caffè.
5: Preparo la cremina con il mixer nella tazzina, un po' di zucchero, le prime gocce di caffè.
6: Io il caffè lo uso sul gelato alla panna.
7: Metto un cucchiaino di cacao con zucchero di canna e dovete provare.
1: L'arte di fare il caffè, soprattutto quando si tratta della moca, e poi tutti questi abbinamenti buonissimi. Il liquore di caffè non l'avevo mai sentito, vorrei anche provarlo. Allora, ho cercato un po' di abbinamenti estivi interessanti per quanto riguarda il caffè. Beh, d'estate caffè e cioccolato fondente, un classico che funziona soprattutto se il caffè è freddo shakerato. E poi caffè e ananas fresco o grigliato ci dà un bel contrasto dolce acidulo. Provatelo, mi farete sapere. Con i maxi formati capsule caffè Borbone, la confezione da 80 capsule più 10 in omaggio, totale 90 capsule, in offerta 16,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati solo da Penny.

non dicevamo una parola, scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quanta convenienza troviamo tutti i giorni da Penny. Anche oggi ci sono offerte in tutti i reparti e vi porto per un attimo nel banco frutta e verdura. Troviamo delle belle anguriette pratiche da trasportare perché piccoline e poco pesanti. L'anguria ha una funzione reidratante e diuretica sul nostro organismo, va mangiata lontana dai pasti, come tutta la frutta, affinché sia digeribile. La mini anguria coltivata in Italia costa 79 centesimi al chilo. Per una merenda ancora più rinfrescante, prepariamoci una coppa di gelato. Se preferite i gusti crema, vi consiglio la vaschetta di gelato vaniglia, cacao e nocciola del marchio proprio di Penny, Le Gelizie. Due palline in un bicchiere da arricchire a piacere, ad esempio con delle nocciole tritate o dei pezzetti di cioccolato e uno spruzzo di panna montata. La vaschetta di gelato Le Gelizie da un chilo con i gusti vaniglia, cacao e nocciola adesso costa la metà, sconto del 50%, la pagate 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Penny Fan, un programma di notizie curiose e divertenti, incredibili ma vere, realizzato da... ma è sempre lo stesso.
1: Quando un giorno mi chiederanno qual è la cosa più difficile che hai fatto nella tua vita, risponderò sicuramente questo programma.
2: Splendido, splendente.
1: Cioè, capite perché? Vabbè, anche oggi nuova puntata del Penny Fan. Io sono Tommaso Stabilini.
3: A scherzo!
1: Sì, grazie. Andiamo a vedere quali sono le notizie più curiose della settimana, dai. Da today.it, Sudafrica le chiede di sposarlo al fast food, ma finisce male. La donna se ne va lasciando il fidanzato a ritirare le ordinazioni. Vabbè, si sarà consolato con un doppio cheeseburger, dai! Sempre da today.it, Caserta si stufa dell'attesa al bar e spara in aria, poi tenta di fuggire in bici. 44enne denunciato per minaccia aggravata.
3: Caro Vincenzo, ti devo dire che questa mi è proprio piaciuta.
1: Mi fa piacere, ma non mi chiamo Vincenzo, vedo che il problema dei nomi resta.
3: Com'è bello far l'amore da Trieste in
1: Ma che programma è questo? Vabbè, andiamo avanti. Da Sky TG24, imbarazzo tra i clienti di una farmacia di Sesto San Giovanni che involontariamente trasmette un film a luci rosse sul display dell'insegna. I titolari ce ne siamo accorti subito, ma del display se ne occupa un'altra società. Ancora una volta da today.it, negli Stati Uniti, siamo nell'Illinois. Una coppia trova nel bagno di casa patatine di 60 anni fa. Per un attimo abbiamo pensato al peggio.
3: Se la mente non mi inganna, caro Filippo.
1: Certo, che comunque mi chiamo Tommaso, dica.
3: Dovremmo essere arrivati alla 14ª puntata, sa di miracolo.
1: Sì, è vero, sa di miracolo, e quindi?
3: E non credi sia l'ora, come dire...
1: Di farmi da parte? Ma assolutamente no, non ci penso neanche.
3: Niente. Vabbè.
1: Mi spiace, caro mio, mi spiace. E anche per oggi termina qui a fatica un'altra puntata del Penny Fan. Da Tommaso Stabilini è tutto, ci risentiamo la prossima settimana.
3: Non vedo l'ora. Che noia.
1: Prego, non ho capito.
3: No, niente. Alla settimana prossima. Ciao.
0: Penny Fan, tutto.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Invece di crescere da Penny i prezzi diminuiscono. Ci sono dei prodotti che adesso costano meno rispetto a luglio dell'anno scorso. Il riconoscimento miglior prezzo dell'anno va alla confezione maxi formato di mozzarella sapor di cascina. Contiene 4 buste singole e in ciascuna ci sono 2 mozzarelle, dunque in tutto 8 mozzarelle per un totale di 1 chilo. Il prezzo è il più basso tra luglio 2025 e luglio 2026. Questa grande confezione di mozzarella sapor di cascina costa adesso soli 4,99 euro. Tagliamo la mozzarella a fettine e condiamola con un filo d'olio per un pranzo proteico e veloce da preparare. Abbiniamo della verdura, ad esempio delle carote grattugiate condite con olio, sale e aceto. Grazie alle offerte maxi formato troviamo adesso da Penny anche l'olio extravergine di oliva De Santis, un olio classico dal gusto né troppo forte né troppo leggero. È ottenuto da olive spremute senza processi chimici. La confezione da 3 litri di olio extravergine di oliva De Santis costa 14,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Vivere l'estate con Penny significa rinfrescarsi dentro la filiale, ovviamente, soprattutto nel reparto surgelati o freschi, ma approfittare anche dello speciale Freschezza Relax, grazie al quale trovate tanti articoli per rendere la vostra doccia barra vasca da bagno ancora più performante. Parlo ad esempio dei doccini e tubi assortiti. Allora, siamo venuti da voi a chiedervi cosa fate mentre vi fate la doccia. Sentiamo.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Io quando sono sotto la doccia ho quell'aspirazione di cantare.
4: Quando io sono sotto la doccia, per rilassarmi del tutto, canto la canzone Azzurro. Azzurro, il pomeriggio è sempre azzurro e vengo perché...
5: Si canticchia per rispecchiare l'animo della giornata.
1: Assolutamente sì, si canticchia, lo facciamo un po' tutti, soprattutto quando è estate, soprattutto quando c'è questo clima bellissimo e c'è fuori il sole. E allora torniamo alla nostra doccia, perché l'invenzione della prima doccia moderna, dovete sapere che viene attribuita a William Fitham, costruttore di stufe inglese, che nel 1767 brevettò una doccia con pompa. L'acqua veniva raccolta in una vasca alla base e riportata in alto per essere riutilizzata, ed era un sistema ingegnoso per l'epoca. Allora, da Penny, con lo speciale Freschezza Relax, doccini e tubi assortiti, due modelli ciascuno con 5 getti, in offerta a 4,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prepariamo per la merenda della frutta estiva che ci rinfresca. Sto pensando ad una bella macedonia ricca di frutta di stagione. Tagliamo una pesca bella matura a fettine, aggiungiamo cubetti di melone, qualche chicco d'uva e, se volete dare un tocco esotico alla vostra insalata di frutta, mettete anche una fetta di ananas tagliata a pezzetti. Adesso da Penny trovate in offerta l'ananas fresco e intero al prezzo di 99 centesimi al chilo. Rimaniamo nel reparto frutta e verdura, ma pensiamo all'aperitivo prima di cena. Qualche oliva e dei grissini ci stanno sempre bene. Adesso trovate in offerta le olive verdi siciliane coltivate in Italia. La confezione da 700 grammi costa 3,49 euro.
0: La frutta e verdura di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: È consigliato inserire la frutta esotica nella dieta per arricchire l'apporto nutrizionale con varietà come il mango, che fornisce una parte significativa del fabbisogno quotidiano di vitamina A e vitamina C. E allora sentiamo come accompagnate il mango, intervistato per voi Roberto, un cliente da Siracusa.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il mango a me piace mangiarlo insieme all'insalata. Prendo il mango, lo faccio a cubetti, lo metto in una ciotola, aggiungo pomodori, olive e capperi. Poi olio extravergine di oliva, sale e pepe. Ed è una pietanza squisita. A volte aggiungo delle foglie di menta per dare un tocco di freschezza.
1: Ma che ricetta fantasiosa e alternativa! Da Penny, il nostro reparto frutta e verdura è un paradiso esotico, perché adesso vi aspetta il mango.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: testa di cose buone, forse da cercare un senso in cose silenziose.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Mettiamo dei soldi nel salvadanaio grazie alle offerte Salva Spesa di Penny, una promozione che ci propone i prodotti di più largo consumo e di prima necessità a prezzi molto bassi, come i biscotti per la colazione da inzuppare nel latte per quel momento al mattino in cui organizziamo mentalmente la giornata. Sono scontati i biscotti classici secchi, biscotti Petit La Buona Pasticceria. La confezione da mezzo chilo costa 1,19 euro. Poi d'estate si beve molto per reintegrare l'acqua che perdiamo sudando. È buona regola bere l'acqua naturale. Nei momenti in cui volete una bevanda un po' saporita, potreste scegliere il tè freddo. Da Penny trovate quello Funny Drink alla pesca e al limone. La bottiglia da 1,5 litri costa 69 centesimi.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: prodotti del mese di Penny.
1: Viviamo questa estate con la compagnia giusta, con quelle persone che sanno farci ridere, svagare, assaporare il bello della vita. Godiamoci tutto questo sorseggiando una fresca birra e allora sentiamo quali stuzzichini ci devono essere per accompagnarla.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Prosciutto crudo, mozzarella, pasta fredda, birra.
4: E di solito pizza e peperoni e via.
5: Ma sicuramente birra, patatine, se c'è la possibilità di fare una grigliata, o comunque tanta birra davanti alla TV.
1: Tanti stuzzichini variegati, se state pensando a quale birra scegliere, la birra del mese di Penny è la Tennent's Super, perfetta con formaggi stagionati, carne alla griglia, street food e anche piatti tradizionali scozzesi. La birra Tennent's Super la trovate ad un prezzo basso e fisso, ogni pezzo viene solo 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In estate è un grande classico preparare qualcosa all'aperto, così come cucinare del cibo da consumare al mare, in montagna, comunque a diretto contatto con la natura. Da Penny c'è uno speciale cucina e casa, anche Professional Grill Termo Z, con una pratica piastra superiore basculante per poter autoregolare l'altezza. Vostro a 29,99 euro. Il nostro speciale cucina e casa ci permette di trovare anche due borse termiche, di dimensioni diverse a seconda della quantità di cibo che desideriamo portare con noi. E a questo punto siamo veramente a posto, perché con queste borse termiche manteniamo cibo e bevande alla giusta temperatura ovunque, anche sotto l'ombrellone. Sono in offerta a 9,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Avete ascoltato Penny Insieme,
2: Penny Insieme,
1: in compagnia dei nostri speaker.

0: Penny insieme. Tre ore in compagnia di Dania Locatelli.
1: Buon pomeriggio in tutti i negozi Penny d'Italia, sono le 4 in questo venerdì 3 luglio e facciamo la spesa insieme per trovare le offerte più utili da mettere nel carrello. È terminata la raccolta punti della collezione Domo Guzzini, pentole e padelle. I premi vanno richiesti entro il 12 luglio perché poi il 13 luglio i punti verranno azzerati. Poi, se acquistate da Penny il nuovo libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice, ricevete un buono sconto da 5 euro sulla vostra prossima spesa. Vi ricordo anche che potete ascoltarci quando sarete anche usciti da Penny sul sito penny.it, cliccate su Penny per te e poi su Ascolta Penny FM. Vi auguro un buon pomeriggio di spesa in tutta Italia con Radio Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In questo fine settimana concediamoci un momento tranquillo godendoci qualcosa che ci piace, come una bella coppa di gelato, che è una vera soddisfazione quando fa molto caldo. Adesso da Penny costa metà prezzo la vaschetta di gelato Le Gelizie al gusto vaniglia, cacao e nocciola. Ottimi gusti per una coppa di gelato con aggiunta di salsa al cioccolato, granella di pistacchio e panna montata in cima. Dunque, sconto del 50%, la vaschetta da un chilo di gelato Le Gelizie, vaniglia, cacao e nocciola costa 1,99 euro. Un'altra merenda rinfrescante è l'anguria. Il vantaggio che salta di più all'occhio è la convenienza. Basta comprarne una piccolina e basta per tutta la famiglia. Ricca di acqua, porta anche potassio, importante per i muscoli e per il sistema nervoso. Adesso per due intere settimane la mini anguria coltivata in Italia costa 79 centesimi al chilo.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Cosa mangiamo oggi a cena? Forse un bel piatto di pasta con le melanzane oppure il pesce, ancora profumatissima al pesto fresco di basilico. Andiamo nel reparto ortofrutta di Penny per scoprire cosa state acquistando e sentiamo chi ha intervistato Tommaso Stabilini, speaker di Radio Penny FM.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Lei acquista sicuramente le uova, come le prepara di solito?
4: Con la torta, con la pasta, con la frittata, come vuoi.
3: Una ricettina veloce tipo di uno dei piatti che prepara.
4: Una frittatina di zucchine tagliate a julienne e le uova con il formaggio grattugiato sopra, mescolato tutto insieme, una bella frittatina meravigliosa.
1: Una bella frittatina meravigliosa grazie a questa cliente di Penny che molto gentilmente ci ha dato un suggerimento e ci ha messo anche di buon umore con la sua allegria. Per preparare la frittata, oltre alle uova e alle zucchine, da Penny trovate le padelle in alluminio. C'è infatti lo speciale cucina e casa e trovate padelle di diverse misure e in diversi colori al prezzo di 5,49 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Con un filo d'olio extravergine di oliva condiamo le verdure fresche come anche un bel piatto di pasta, ingrediente indispensabile nella nostra dieta per il suo sapore buono e i benefici per la salute. Ricordo che gli acidi grassi insaturi puliscono le arterie portando via i grassi saturi. Prepariamo un bel piatto di finocchi tagliati a fettine, rucola e olive e condiamo con aceto balsamico, sale, pepe e olio extravergine di oliva. Adesso in offerta la lattina da 3 litri di olio extravergine di oliva De Santis al prezzo di 14,99 €. Ottimo anche per condire una buona mozzarella sapor di cascina, morbida e saporita, un ingrediente che d'estate mettiamo nel carrello molto spesso e adesso da Penny risparmiamo. Il pacco da 4 confezioni singole per un totale di 1 kg costa 4,99 €. Miglior prezzo per questo prodotto da luglio 2025.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Venerdì 3 luglio, le 4:27 minuti, ben ritrovati, buona spesa in tutti i penny d'Italia. Da qualche anno luglio è diventato il mese dell'iniziativa Plastic Free Juli per sensibilizzare sull'impatto ambientale della plastica. Parliamo di questo argomento nel programma Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia.
1: Salve signora Franca, ma cosa ci fa qua con tutte queste bottiglie vuote?
2: Oh, ciao Giovanni, le metto tutte qua nell'eco compattatore qui all'ingresso del supermercato.
1: Ah giusto, così invece di buttarle insomma vengono riciclate.
3: E poi ci danno i punti per avere lo sconto.
1: Ah bravo, e come si fa?
2: Ma io uso l'app di Coripet sul telefono e il compattatore si attiva. Poi inserisco le bottiglie vuote in questo modo qua. E per ogni bottiglia mi danno un punto.
0: Benvenuti da Daniel Locatelli. In questa puntata scopriamo un altro modo per essere sostenibili a partire da piccole scelte quotidiane. La sigla.
4: NFM presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia. Un programma di Daniel Locatelli. Parte prima.
0: Qual è l'argomento di oggi? Abbiamo avuto uno spaccato di quotidianità che permette di contribuire alla riduzione di plastica nell'ambiente. Come?
4: Noi come loro.
5: Noi come loro.
0: Consegnate anche voi le bottiglie, così ottenete uno sconto e contribuite a limitare la dispersione di plastica. Basta scaricare la app Coripet sul telefonino, registrarvi inserendo i vostri dati e cliccare sull'icona della geolocalizzazione. Sulla mappa trovate l'ecocompattatore più vicino. Portate le vostre bottiglie vuote in plastica PET che hanno contenuto liquidi alimentari. Non schiacciate, con etichetta integra e codice a barre leggibile. Verranno riciclate per produrre nuove bottiglie. Pensate, per ogni bottiglia inserita saprete quanto materiale verrà prodotto e quanta CO2 equivalente avete risparmiato rispetto alla raccolta tradizionale. L'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, stima che entro il 2060 l'utilizzo globale di plastica sarà triplicato rispetto a quello odierno. Oggi solo il 9% della plastica prodotta viene riciclato, il resto viene mal gestito e nemmeno ritirato, smaltito in discarica o incenerito. La raccolta selettiva di Coripet permette di riportare la plastica PET ai produttori, di modo che ogni bottiglia diventi una nuova bottiglia. Ce ne informa Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM.
1: Siamo con Lorenzo, assistente del Penny di Roma via Alessandria. Ciao Lorenzo.
6: Ciao.
1: Mi fai vedere come si consegnano le bottiglie?
6: Sì, è abbastanza facile. Si clicca nella parte alta dell'app Coripet, si visualizza il codice a barre, poi lo si mostra al lettore ottico dell'ecocompattatore e si fa riconoscere appunto il codice stesso. E dopodiché si inseriscono le bottiglie e si seguono le istruzioni per terminare l'operazione.
1: Ah, facile. Ma tu la usi anche tu? Quanti punti hai raccolto?
6: Sì, anch'io la uso. Ho raccolto fino adesso 130 punti e dopo 24 ore appare il risultato aggiornato. E infatti dopo i 200 punti si può ottenere un buono spesa di 3 euro che si può utilizzare direttamente nel punto vendita Penny.
0: Facciamo una breve pausa e capiremo meglio l'importanza di questo semplice gesto.
4: Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, di Daniel Locatelli. Fine parte prima.

0: Presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli, parte seconda.
1: Qual è il messaggio che Penny vuole comunicare attraverso la collaborazione con Coripet e la raccolta di bottiglie in PET o PET? Lo chiediamo a Monica Di Maggio, responsabile Penny per la sostenibilità e del progetto Viviamo Sostenibile.
2: Il messaggio che Penny vuol lanciare all'interno del suo percorso Vivere Sostenibile è un impegno sull'ambiente, perché attraverso la partnership con Coripet riusciamo a collettare bottiglie in PET per dare il nostro contributo nella logica del riciclo e del recupero virtuoso, dove le bottiglie ritornano ad essere bottiglie. Dall'inizio della partnership abbiamo collettato ben 13 milioni di bottiglie e abbiamo anche instaurato un meccanismo virtuoso, anche premiante, nei confronti degli utenti che al raggiungimento di 200 punti possono usufruire dello sconto di 3 euro da spendere i nostri punti di vendita al raggiungimento di 25 euro di spesa.
1: Coripet è un consorzio volontario senza scopo di lucro, riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente, che si muove grazie a comuni, supermercati e cittadini. Aderire a questa raccolta che impatto ambientale ha? Ce lo spiega Monica Pasquarelli del Consiglio di Amministrazione Coripet.
3: È un gesto piccolo che però ogni cittadino può fare e può dare un grande contributo, perché da gennaio del 2025

0: è una consistente riduzione dell'impatto della CO2. Questo significa che ogni bottiglia inserita all'interno del compattatore, saltando un passaggio industriale, significa meno trasporti, meno lavorazioni e quindi meno CO2.
1: Scarichiamo la app Coripet e iniziamo subito a consegnare le bottiglie in plastica PET e ad ottenere i punti per ricevere uno sconto sulla spesa. Visitate il sito penny.it alla sezione Viviamo Sostenibile. Un saluto da Daniel Locatelli.
2: Penny FM ha presentato Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Daniel Locatelli. In redazione Giovanni Martinez. Sono intervenuti Lorenzo Riela, vice direttore Penny di Via Alessandria a Roma. Monica Di Maggio, responsabile Penny per la sostenibilità. Monica Pasquarelli, del consiglio di amministrazione Coripet.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È o non è estate e abbiamo o non abbiamo voglia di spensieratezza, cibi leggeri, come anche passatempi leggeri. Il volantino delle offerte di Penny sembra proprio rispondere a questi nostri desideri, perché ci propone tanti cibi semplici da mangiare in queste calde giornate e molto freschi e colorati. Ad esempio l'ananas, un frutto che arriva da zone in cui il clima è tropicale, caldo e umido tutto l'anno. Un frutto che la natura ha pensato, possiamo dire, proprio per l'esigenza di idratarsi, perché è molto ricco di acqua e di sali minerali. Adesso l'ananas da Penny costa 99 centesimi al chilo. Poi, tipicamente coltivate in Italia, invece le olive, adesso in promozione da Penny, le olive che arrivano dalla Sicilia. Il pacco da 700 grammi costa 3,49 euro.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Venerdì 3 luglio, le 5 meno un quarto circa. Daniel Locatelli ancora in vostra compagnia fino alle 7, siamo in diretta. Prendiamoci cura di noi stessi grazie alle offerte di Penny che riguardano la cura della persona. D'estate si esce di più alla sera, si va in vacanza e tutti vogliamo risplendere e apparire più belli. Perfetti i prodotti Garnier, tra cui l'acqua micellare per la pulizia del viso. Oltre ad essere un prodotto di buona qualità, ha caratteristiche etiche importanti, è infatti approvato da Cruelty Free International, non contiene nessun ingrediente o derivato di origine animale ed è vegan al 99%. L'acqua micellare si chiama così perché è composta da acqua e micelle, piccolissime particelle di tensioattivi che attirano e catturano sporco, sebo e trucco. È un prodotto ideale per rimuovere il trucco alla sera prima di andare a letto. L'acqua micellare Garnier Skin Active costa €3,99.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: I prezzi bassi di Penny ci salvano la spesa. È davvero un sollievo pensare che qualsiasi cosa mettiamo nel carrello, il prezzo è uno dei più bassi che possiamo trovare. Parliamo in particolare della salva spesa di Penny, che già da diversi anni garantisce alcuni beni di prima necessità a prezzi fortemente ridotti. Tra questi adesso abbiamo i biscotti Petit, la buona pasticceria. Semplici biscotti secchi, buonissimi da inzuppare nel caffè latte oppure nel latte al cacao. La confezione da mezzo chilo di biscotti Petit, la buona pasticceria, adesso costa il 20% in meno, 1,19 euro. Poi, per le nostre serate estive in compagnia, teniamo sempre in frigorifero una bottiglia di tè freddo. Grazie al salvaspesa di Penny, adesso le bottiglie da 1,5 litri di tè alla pesca e al limone Funny Drink costano 69 centesimi l'una.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Occhiello, ti penso sempre in questo venerdì 3 luglio. Sono le 5 e siamo ancora insieme in diretta fino alle 7 con voi, Daniela Catelli. Alcune informazioni da prendere al volo mentre fate la vostra spesa. È terminata la raccolta punti della collezione Domo Guzzini Pentole e Padelle. I premi vanno richiesti entro il 12 luglio perché i punti verranno poi azzerati il 13 luglio. Poi, se acquistate da Penny il nuovo libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice, vi ricordo che ricevete un buono sconto da 5 euro sulla vostra prossima spesa. Il libro di Benedetta Rossi però lo dovete prendere con la Penny Card e mostrarla in cassa. Vi auguro buon pomeriggio di spesa in tutti i Penny d'Italia.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Basta anche uno spazio piccolissimo per preparare una grigliata e godersi una di queste belle serate estive. Da Penny trovate la griglia elettrica Termo Z che si può posizionare su un ripiano della cucina. Ha la piastra superiore basculante che si abbassa quando mettiamo un alimento sottile come un toast e si alza quando mettiamo qualcosa di più spesso come del pollo. La piastra si appoggia uniformemente sul cibo evitando di schiacciare troppo una parte. Il Professional Grill Termo Z costa €29,99. Poi, per portare il cibo al lavoro oppure al mare quando fa caldo, ci vuole una borsa termica. Le trovate qui da Penny, molto pratiche, con la cerniera per chiuderle. Set da due pezzi, borsa termica grande da 10 litri più una piccola da 4 litri. In tutto, due borse termiche costano adesso qui da Penny soli €9,99.
2: E si consumano le scarpe da pallone dentro la polvere. E più grandi si prendono il campo tutto per sé.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: L'estate è il periodo più bello per quanto riguarda la frutta e la verdura. Gli orti cominciano a produrre pomodori, zucchine e cetrioli e poi la frutta come il melone, dolcissimo e succoso. Alimenti importanti per i più piccoli affinché rimangano idratati e assumano vitamine preziose. Sentiamo cosa ci dice a questo proposito il dottor Alberto Villani, responsabile di pediatria generale all'ospedale Bambin Gesù di Roma.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Ma adesso abbiamo la fortuna di avere la frutta di stagione, che è tutta molto indicata perché è frutta succosa, ricca di liquidi, quindi le pesche piuttosto che le albicocche, il cocomero da una certa età in poi, i meloni, quindi diciamo tutta quella che è la frutta di stagione è indicata e va benissimo. E per quanto riguarda la verdura, i pomodori, l'insalata, sono tutte cibi che sono ottimi per quanto riguarda gli aspetti nutrizionali e anche perché sono ricchi in vitamine e in liquidi.
1: Grazie al dottor Alberto Villani. Se volete approfondire l'argomento e conoscere meglio l'alimentazione più adatta ai bambini d'estate, trovate molte informazioni sul sito ospedalebambinogesu.it. Tra la frutta di stagione, qui da Penny, adesso c'è il melone retato coltivato in Italia. Costa 1,49 euro al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Se avete in previsione una festa, una grigliata con tante persone, adesso risparmiate grazie ai maxi formati. Andiamo nel reparto frutta e verdura, dove troviamo il sacco di patate da 4 kg che bastano per una bella compagnia grande di persone. Da tagliare a fettine e grigliare sulla piastra oppure al forno con rosmarino, sale e olio. Le patate nel sacco da 4 kg costano 75 centesimi al chilo. Poi ci vuole anche dell'insalata da mettere in tavola e mangiare mentre la carne e le patate sulla griglia si cuociono. Trovate il maxi formato di insalata ricca e insalata mista Natura E, di produzione italiana ed agricoltura integrata. Mettetela in una bella terrina grande e conditela con aceto balsamico, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Una busta maxi formato da 350 grammi di insalata ricca o mista Natura E adesso costa 99 centesimi.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Le 5 e 27 minuti in questo venerdì 3 luglio, ben ritrovati e buona spesa qui da Penny. Molti italiani quando si mettono ai fornelli lo fanno con Benedetta Rossi. Le sue videoricette vengono seguite da milioni di persone e adesso collabora con Penny per delle ricette convenienti grazie ai prodotti di Penny. Parliamo direttamente con lei a proposito del suo nuovo libro.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
0: Ben ritrovati da Daniel Locatelli. Raggiungiamo al telefono Benedetta Rossi, popolare food creator e, ormai lo possiamo dire, amica Penny. Nei nostri negozi potete acquistare il suo nuovo libro dal titolo L'orto semplice, che scopriamo insieme a lei. Diamo dunque il benvenuto su Penny FM a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
2: Ciao Dania e un saluto a tutti gli amici di Penny.
0: Il libro L'orto semplice nasce dalla tua esperienza personale. Puoi dirci a chi è rivolto e come è suddiviso?
2: Allora, questo libro è rivolto a tutte quelle persone che hanno voglia un po' di mettersi in gioco con l'orto, no? Anche senza esperienza, perché poi quando si comincia a coltivare qualcosa, anche solo per gioco, per semplice curiosità, si finisce sempre per scoprire qualcosa di meraviglioso. Quindi poi ho pensato di rivolgermi anche a chi ha esperienza poi con l'orto, perché ci sono tanti consigli utili.
0: Benedetta, una parte che mi ha colpito e che penso sia fondamentale per la buona riuscita del nostro orto sono le tecniche di coltivazione. Cosa ci puoi consigliare?
2: Allora, innanzitutto il primo consiglio che mi sento di dare è di non partire troppo in grande, perché poi c'è il rischio di rimanere delusi, soprattutto all'inizio. Quindi meglio iniziare con poche piante, soprattutto se si ha poca esperienza. In questo modo possiamo seguire tutta la loro crescita con calma, non ci stressiamo ed impariamo a capire di cosa hanno bisogno giorno dopo giorno. Poi è anche molto importante pianificare bene lo spazio che abbiamo a disposizione e naturalmente controllare il terreno per capire quando è il momento di dare l'acqua e controllare le piante per capire anche i loro bisogni.
0: Spesso le nostre piante soffrono perché magari non azzecchiamo la cura quotidiana. Quali sono le cose principali da sapere per non commettere gravi errori?
2: Allora, sicuramente la prima cosa da fare è rispettare le stagioni, perché uno magari dà questa cosa per scontata, però uno degli errori più classici, soprattutto per chi ha le prime armi, è proprio seminare o trapiantare fuori stagione. E in realtà tutti gli ortaggi, ogni ortaggio ha il suo momento migliore per crescere al meglio, quindi se piantiamo ad esempio un pomodoro troppo presto, troppo tardi, avremo delle piantine deboli che magari faranno fatica a fare i frutti. Poi è anche importante la posizione, ci sono degli ortaggi che magari preferiscono il sole diretto, altri che preferiscono una mezz'ombra, quindi bisogna fare un po' attenzione anche a questo aspetto. Poi in ultimo naturalmente fondamentale è l'acqua, quindi controlliamo sempre bene il terreno per capire se le piante hanno bisogno di essere irrigate.
0: Benedetta, a questo punto ci dai, come dici sempre tu, un consiglio furbo per avere un orto semplice per tutti gli amici di Penny?
2: Allora, il mio consiglio è di non avere fretta, anzi, di armarsi di pazienza, perché l'orto non si fa in un giorno. Ci insegna proprio l'arte della pazienza, secondo me, fare un orto. Infatti la natura, come ben sai, insomma, ha i suoi ritmi e noi dobbiamo imparare a rispettarli. Poi dopo, con pochi minuti al giorno di cura, di amore, insomma, vedremo che nel tempo avremo grandissime soddisfazioni.
0: Bello, bellissimo. Infine ti chiedo, Benedetta, se ci fai un invito, dunque tu personalmente, a scoprire il tuo libro L'orto semplice, che ricordo si trova in tutti i Penny d'Italia, e un saluto ai nostri clienti.
2: Allora, se avete voglia di iniziare a coltivare l'orto, secondo me questo libro può esservi utile, perché è un manuale semplice, pratico e con tanti consigli utili. Come hai già detto tu, il mio libro L'orto semplice si trova in tutti i negozi di Penny e io mando un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!
0: Grazie Benedetta Rossi per essere stata con noi e arrivederci alla prossima intervista.
1: Fatto in casa da Benedetta, con Penny. Con Penny.
0: Se prendete il libro di Benedetta Rossi, L'orto semplice, con Penny Card, ricevete un buono sconto da 5 euro da usare sulla vostra prossima spesa.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Mangiamo le cose che più ci piacciono con la serenità di sapere che sono light, leggere, con meno grassi e meno calorie. Ad esempio dei grissini con arrotolate delle fette di speck. Trovate da Penny lo speck light wellness con il 50% di grassi meno rispetto allo speck normale wellness. È anche senza glutine e senza derivati dal latte. Tanto sapore e pochi grassi da arrotolare sui grissini per un antipasto delizioso ma leggero. Una vaschetta di speck Light Wellness, scontata del 20%, costa adesso 1,75 euro. Da mettere sulla bruschetta invece trovate i filetti di alici marinate gran mare aromatizzate

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Le collezioni di Penny.
1: Con Penny iniziamo un viaggio tra sapori e tradizioni delle regioni italiane. È iniziata la raccolta punti per ottenere dei piatti ispirati alle nostre ricette più amate regionali. Vediamo alcuni di questi piatti. C'è il piatto della Lombardia, che è dedicato al risotto allo zafferano. Poi il piatto della Toscana, che ha disegnati gli ingredienti per preparare i pici all'aglione. Il piatto della Calabria invece porta nome e ingredienti degli spaghetti all'anduia. Sono dei piatti fondi realizzati in ceramica al 100% made in Italy, resistenti, lavabili in lavastoviglie e perfetti da usare tutti i giorni. Potete richiedere un piatto con 180 punti sulla Penny Card più un contributo di 99 centesimi. Inoltre potete arricchire la collezione con i piatti piani coordinati che ottenete sempre con 180 punti e 99 centesimi di contributo. Vi ricordo che ricevete i punti facendo la spesa con Penny Card, ogni euro un punto. Inoltre in questi giorni ricevete 20 punti extra acquistando un pacco di pasta Barilla oppure il pesto ricotta e noci Barilla.
0: Le collezioni di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Va molto di moda l'alimentazione proteica, soprattutto tra i giovani. Adesso di proteico si trova davvero di tutto. Io sono sempre aggiornata perché ho due figli giovani che provano tutti i prodotti proteici e trovo sempre delle novità nel frigorifero di casa. Trovo molto buona la pasta proteica Welles, sedanini alle lenticchie rosse, fusilli ai piselli verdi e penne ai ceci. Pasta preparata con farina di legumi e per questo ricca di proteine e meno di carboidrati. Troviamo la pasta proteica Welles al prezzo di 1,49 euro al pacco. Poi per una cena leggera preparate un piatto di peperoni. Se li mangiate da soli, al massimo abbinati a dei pomodori, li digerite in pochissimo tempo. I peperoni rossi e gialli coltivati in Italia costano 1,99 euro al chilo.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Alessandra Amoroso, non sarà un arrivederci in questo venerdì 3 luglio. State ascoltando Penny FM, con voi Daniel Locatelli per parlarvi delle offerte, promozioni e attività di Penny. Sono le 6 in punto. È terminata la raccolta punti della collezione Domo Guzzini, pentole e padelle. I premi vanno richiesti entro il 12 luglio perché i punti saranno azzerati il 13 luglio. Poi, se acquistate da Penny il nuovo libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice, vi ricordo che con Penny Card ricevete un buono sconto da 5 euro sulla vostra prossima spesa. Dunque, abbiamo ancora un'altra oretta insieme, tra poco vi do un paio di idee per risparmiare comprando qualcosa di molto fresco. Intanto è il momento di una hit del passato, canzone del 1988, Fast Car di Tracy Chapman. Buona spesa da Penny.
1: I Gold di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Potete immaginarvi un mondo senza gelato? Io proprio no. Mangio volentieri una coppa di gelato anche in sostituzione di un pasto per rinfrescarmi. Adesso c'è uno sconto straordinario. La vaschetta di gelato Le Gelizie al gusto vaniglia, cacao e nocciola. Costa la metà, sconto del 50%, la confezione da un chilo al prezzo di 1,99 euro. Penso che molte persone non saprebbero immaginarsi nemmeno un'estate senza anguria. Adesso da Penny trovate quelle piccoline che si possono trasportare facilmente e che si può comprare anche una persona che vive da sola oppure una famiglia che ne vuole mangiare poca. La mini anguria coltivata in Italia costa adesso 79 centesimi al chilo.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: altro che Lucio.
1: Lucio Corsi, volevo essere un duro, le 6 e 13 minuti in tutti i penny d'Italia. Siamo in diretta insieme a Daniel Locatelli. Un piatto di pasta lo possiamo mangiare quotidianamente e può essere servito anche nelle grandi occasioni. Basta pensare alle lasagne, alle orecchiette, le pappardelle e poi i sughi, il ragù, i frutti di mare e così via. Abbiamo chiesto ad alcuni clienti di Penny di raccontarci come preferiscono mangiare la pasta.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La pasta ai frutti di mare mi piace mangiarla, l'adoro.
4: Spaghetti alle vongole, che a me piace il pesce perché è sano, veloce, lo si fa in 5 minuti.
5: A me piace a pomodoro oppure alle erbe, salvia, rosmarino, cipolla, aglio, prezzemolo, basilico, tutto un trito, è buonissima.
6: Al sugo, che il pesto, anche in bianco.
7: L'insalata di pasta, pomodoro, mozzarella, basilico.
8: Quella con le melanzane e alla norma.
9: Melanzane e ricotta grattugiata.
1: Che meraviglia, un piatto di pasta è sempre un piacere. Da Penny è in offerta la pasta di Gragnano IGP, che viene prodotta fin dal 1500, quando vennero creati i primi pastifici a conduzione familiare. Si produceva solo a Gragnano e a Napoli, perché solo qui c'è il microclima perfetto, vento, sole e giusta umidità. La pasta di Gragnano IGP, cuor di terra, in formati assortiti, pacco da mezzo chilo, costa 89 centesimi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Portiamo in tavola un piatto ricco di proteine, leggero e molto fresco, mozzarella tagliata a fettine e abbinata a delle melanzane grigliate. Una caprese alternativa per chi vuole cambiare oppure non ama mangiare il pomodoro abbinato al formaggio. Si grigliano delle fette di melanzane e sul piatto si alternano con fettine di mozzarella. Poi si condisce il tutto con rosmarino, basilico e olio extravergine di oliva. Adesso in offerta la mozzarella a sapor di cascina nel maxi formato da un chilo al prezzo di 4,99 euro. Questo è il miglior prezzo dell'anno Penny da luglio 2025 a luglio 2026. Per quanto riguarda l'olio, adesso fate scorta risparmiando. In offerta il maxi formato da 3 litri di olio extravergine di oliva De Santis costa 14,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.
1: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami,

Le parole sono come le nuvole, quando ci soffia il tempo si trasformano, diventano mille, se le porta via il vento. Quel silenzio che rompe nel buio mi rende felice, come un pittore finita la tela,

0: Alex Britti, un attimo importante, le 6:28 minuti, ben ritrovati e buona spesa qui da Penny. Parliamo di musica su Penny FM con la rubrica Disco Sound di Tommaso Stabilini. Siamo arrivati alla puntata numero 26.
1: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
2: Nuova puntata di Disco Sound, rubrica dove riscopriamo i primi album di successo dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM un artista tra i più innovativi e influenti di sempre, Stevie Wonder. Cleveland Hardaway Morris nasce negli Stati Uniti a Saginaw nel Michigan il 13 maggio 1950. Appena nato perde la vista, ma a 4 anni suona già il piano e a 11 firma il primo contratto con la Motown con il nome d'arte Little Stevie Wonder, piccolo Stevie meraviglioso. Pensi sempre alla musica? Scrivi sempre nella tua testa? In un'intervista del 2010 alla CNN, Stevie Wonder rispose così al leggendario Larry King.
3: I can't say that I'm always writing in my head.
4: Non posso dire di scrivere sempre nella mia testa. Di certo investo molto tempo e quando lo faccio di solito scrivo la musica, la melodia e l'idea che c'è alla base, ma quando sento di non avere un brano mi rivolgo a Dio dicendogli: ti prego, dammene un'altra. E così succede, è fantastico.
3: And it happens. It's just amazing.
2: Il primo album del 62 si chiama The Jazz Soul of Little Stevie, strumentale, ma quello che lo consacra è Talking Book del 72. Sul lato A ci sono You Are the Sunshine of My Life, Maybe Your Baby, You and I, Tuesday Heartbreak e You've Got It Bad Girl. Con questo disco diventa un artista indipendente con pieno controllo su scrittura, arrangiamenti e produzione. Una cosa rara per l'epoca. Sul lato B la hit Superstition, poi Big Brother, Blame It on the Sun, Looking for Another Pure Love e I Believe When I Fall in Love It Will Be Forever. Nella copertina Stevie Wonder indossa un caftano rosso, cioè una lunga tunica con treccine e gioielli che richiama l'orgoglio afroamericano e la rottura con l'immagine formale che aveva la Motown. Piccola curiosità, per rendere il disco accessibile ai fan non vedenti, le prime edizioni in vinile avevano, oltre al titolo, una scritta in braille che recitava così: questa è la mia musica, è tutto ciò che ho per dirvi come mi sento, sappiate che il vostro amore rende forte il mio amore. Al prossimo vinile!
1: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.

0: Wonder, I Just Called, le 6:35 minuti in questo venerdì 3 luglio. Andiamo a scoprire ancora un paio di offerte.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Se vengono a trovarci degli amici in questo fine settimana, prepariamo un aperitivo, qualche pezzetto di formaggio grana, cipolline, grissini e delle olive che preparano lo stomaco al pasto. Le olive si possono anche infilare in uno stuzzicadenti e mettere nel bicchiere dell'aperitivo. In offerta trovate le olive verdi in salamoia, coltivate in Italia e più precisamente in Sicilia. La confezione da 700 grammi, dunque un grandissimo formato di olive, costa 3,49 euro. Per una merenda rinfrescante poi fate rifornimento di frutta di tutti i tipi: ananas, fragole, lamponi, pesche. Adesso la Penny è in offerta l'ananas al prezzo di 99 centesimi al chilo.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Maxi formati, maxi formati, maxi convenienza, maxi convenienza.
1: Grazie allo speciale Maxi Formati possiamo far diventare speciale anche una giornata qualunque con un bel piatto abbondante di gamberi. Adesso in offerta il pacco grande di gamberi argentini interi Gran Mare. Spendendo poco vi regalerete un pranzo di classe, come se vi trovaste in vacanza al mare gustando un buon piatto di pesce al ristorante. I gamberi si possono semplicemente grigliare e sono deliziosi anche senza aggiungere nulla se non un goccio di olio. Oppure preparate i gamberi alla veneziana in padella con olio, aglio, rosmarino, sfumati con il vino bianco e con un'aggiunta di burro a fine cottura. Si formerà un sughetto irresistibile con cui fare la scarpetta con un buon pane fresco. Adesso trovate in offerta scontati del 25% i gamberi argentini interi Gran Mare nel pacco da 800 grammi. Costano 8,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il mattino all'ora in bocca, soprattutto se mangiamo i nostri biscotti preferiti. Io mangio volentieri i biscotti secchi, tradizionali, quelli più semplici che si sciolgono in bocca. Sono deliziosi da inzuppare nel caffè latte. Da Penny si chiamano Petit, del marchio La Buona Pasticceria. Il pacco da mezzo chilo costa 1,19 euro. Rinfreschiamoci la bocca ma anche tutto il corpo con un bel bicchiere di tè freddo, con dei cubetti di ghiaccio, magari anche con una fogliolina di menta come guarnizione. Adesso risparmiate molto sul tè alla pesca e al limone Funny Drink. La bottiglia da 1,5 litri costa 69 centesimi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Siamo arrivati in fondo a queste 3 ore insieme in diretta su Penny FM. Sono quasi le 7, mancano 5 minuti. Prima di salutarvi vi ricordo ancora un paio di cose. È terminata la raccolta punti della collezione Domo Guzzini, pentole e padelle. I premi vanno richiesti entro il 12 luglio. Il 13 luglio poi i punti verranno azzerati. Poi, se acquistate da Penny il nuovo libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice, con Penny Card, ricevete un buono sconto da 5 euro sulla vostra prossima spesa. Venerdì 3 luglio vi auguro ancora una buona spesa e buon rientro a casa. Grazie per aver scelto Penny per la vostra spesa. Un saluto da Daniel Locatelli.
1: Avete ascoltato Penny Insieme. 3 ore in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Le idee golose dei nostri gastronomi.
2: Rieccoci insieme su Penny FM. Marta Amato con voi per assaporare insieme la ricotta del nostro marchio Sapor di Cascina. Non c'è niente di meglio dei consigli degli esperti. Ecco perché il direttore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha chiesto al gastronomo di Penny, Carlo Sciacca, di parlarci di questo latticino.
3: Le interviste di Penny FM.
4: Un altro formaggio importante in Sicilia è la ricotta, no? Ma in generale in tutta Italia. Come possiamo mangiare e gustare al meglio la ricotta?
5: Anche qui ti racconto un piccolo aneddoto. La ricotta, proprio dal nome, la ricotta è l'ultima lavorazione del latte. L'ultima lavorazione del latte dove fiorisce, il termine è esatto, viene aggiunto ancora del caglio al pentolone dove una volta si facevano i canestrati o i pecorini siciliani e fioriva la ricotta. La ricotta io la consiglio. Noi in Sicilia la mangiamo con la pasta, un buon piatto di pasta con la ricotta e un po' di pepe nero e sapete cosa mangiate.
2: Grazie a Carlo Sciacca per gli aneddoti e gli abbinamenti con la ricotta. Scegliamola per il suo nutrimento muscolare e supporto osseo. Quella che trovate da Penny è a marchio Sapor di Cascina e viene solo 65 centesimi.
1: Le idee golose dei nostri gastronomi.

vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace con le mie battaglie perse. Non ho voglia di un abbraccio, ma tu abbracciami ugualmente. Ho capito che ti piace,

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Per un'estate all'insegna della convenienza da Penny trovate anche i maxi formati, insalata mista e ricca di naturè, che possiamo arricchire con dadini di formaggio, olive, del tonno e volendo qualche acciuga. Sono ricche di calcio e vitamina D importanti per il rafforzamento osseo. Da Natura è maxi formato di insalata ricca e mista, in sconto 99 centesimi, e facciamo la scorta anche di patate a pasta gialla, un tocca sana per la salute. Grazie al potassio aiutano ad esempio il corpo a regolare i liquidi e la pressione arteriosa. Un contorno estivo rinfrescante con le patate a pasta gialla, un'insalata di patate con fagiolini e pesto leggero. Da Penny maxi formato di patate a pasta gialla, la rete da 4 kg è in offerta a 75 centesimi al chilo.
0: La convenienza dei maxi formati.
2: Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: E verdura di Penny, tutta salute.
1: È arrivato il caldo, ma non preoccupatevi, con i giusti alimenti riusciremo a goderci l'estate senza paura. Tutta la frutta e verdura ci è donata da madre natura per difenderci dalle alte temperature, ad esempio le zucchine. Sentite come le preparano i nostri clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Pasta, gamberi e zucchine.
4: Di solito grigliate con un po' di melanzane.
5: Un preparato di verdure con zucchine, melanzane e magari anche peperoni o carote, insieme con bulgur e quinoa.
1: Zucchine con bulgur e quinoa sono un piatto fresco e rigenerante per l'estate, soprattutto se lo lasciamo riposare in frigo. Le zucchine combattono il caldo perché sono composte per oltre il 94% d'acqua, reintegrano i liquidi persi e contrastano la spossatezza estiva. Da Penny le zucchine vengono solo 99 centesimi al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In estate i piatti freddi sono sempre più spesso sulle nostre tavole. Complici anche le temperature elevate, si tendono a utilizzare un po' meno i fornelli, eh? Nessun problema, vi accompagno nel reparto freschi di Penny, dove c'è ad esempio una confezione di Speck Light Wellness, uno dei nostri marchi, scontata del 20% a 1,75 euro. Lo Speck lo gustiamo con un'insalatina mista, nella quale mettiamo dei filetti di alici spezzettate. Le alici, tra l'altro, grazie all'altissimo contenuto di omega 3, danno importanti benefici per il cervello, le ossa, il cuore. Filetti di alici marinate Gran Mare. La confezione è scontata del 23% ed è vostra a 2,29 euro.
0: Private Label, i marchi propri di

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera, è la scena di un romanzo che non so come finirà, all'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda nella fretta di arrivare, fra polemiche alla radio, una casa nuova da

un sentiero da esplorare che mi tiene ancora acceso, scivolando sulla noia, tu mi hai rialzato con la gioia, e arrivavo come un tuono, in ritardo come sempre, la tua luce è un'anteprima, quello che avrei detto, che avrei fatto dopo, ma in fondo.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: vivi l'estate con Penny.
1: Avete già tutto il necessario per passare delle bellissime giornate al mare? Materassino per galleggiare sulle onde, borsa termica per tenere al fresco l'insalata di riso e la frutta fresca, sedia pieghevole per stare seduti comodamente a contemplare l'orizzonte. Se vi manca qualcosa, trovate tutto qui da Penny. Grazie allo speciale estate potete comprare tante cose utili, dalla borraccia per avere sempre a portata di mano l'acqua fino alla sedia relax. Sentiamo i ricordi legati all'estate che ci hanno raccontato il cliente di Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Mio figlio piccolino che è entrato per la prima volta in acqua con la ciambella e i braccioli.
4: Vacanze in Sicilia, perché è il posto più bello che ho visto fino adesso.
5: Per ricordo quello di quest'estate
6: a Svizzera, ero con mio fidanzato.
7: La pace, solo mucche, campanelli, verde, è stata la cosa migliore.
1: La pace, non pensare a nulla e godersi i panorami, il mare e la natura. L'estate ci fa vivere questi bei momenti da godere fino in fondo, comodamente seduti sulla nostra sedia relax. Da Penny c'è lo speciale freschezza e relax e trovate la sedia pieghevole in colori assortiti al prezzo di appena 7,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

0: scoperte che trovi solo da Penny.
1: Penny ha creato per voi i prodotti della linea Wellness per uno stile di vita sano grazie ad alimenti a ridotto contenuto di grassi e zuccheri, ricchi di fibre, dal catalogo Wellness sedanini alle lenticchie rosse. Portiamoli in tavola con zucchine trifolate, pomodorini e una crema leggera di formaggio spalmabile. Da Wellness sedanini alle lenticchie rosse e anche le penne, i ceci e i fusilli con piselli verdi. Confezioni scontate del 16% a 1,49 euro e facciamo anche la scorta di peperoni, grandi alleati della dieta. Essendo composti per oltre il 90% d'acqua, aumentano il senso di sazietà. Peperoni rossi e gialli coltivati in Italia, al chilo in offerta 1,99 euro.
0: Ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: I prodotti del benessere di Penny.
1: Da Penny trovate la linea di prodotti Orto Mio, che vi aiuta a portare a casa i prodotti della terra: passate, verdure surgelate, legumi, cereali, verdure sott'olio e sott'aceto. Ad esempio trovate i piselli finissimi Orto Mio nel reparto dei surgelati. Molto pratici, sempre pronti all'uso, basta toglierli dal congelatore e versarli nella padella. Come usarli? Si possono aggiungere al riso alla cantonese, ad esempio, oppure all'insalata di riso, o rosolare in padella con un pezzetto di burro per un contorno saporito. I piselli sono legumi, dunque apportano anche proteine vegetali, oltre che fibre e vitamine. Aggiungete i piselli alle vostre ricette, soprattutto se volete perdere peso, perché aumentano il senso di sazietà e inducono a mangiare meno. Del marchio Orto Mio, i piselli finissimi li trovate nel reparto dei surgelati di Penny.
0: I prodotti del benessere di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Si riparte con la nostra spesa in tutti i Penny d'Italia. È estate da Penny, attenzione, 14 giorni di grande convenienza. Trovate in offerta la mini anguria coltivata in Italia nel nostro reparto ortofrutta. Anguria che aiuta l'idratazione, grazie all'elevato contenuto di acqua contribuisce a reintegrare i liquidi persi con il caldo, ha poche calorie, ne contiene circa 30 per 100 grammi, quindi uno spuntino leggero e saziante. Poi è ricca di vitamine, apporta soprattutto vitamina C, utile per il sistema immunitario, e la vitamina A sotto forma di beta carotene, importante per la pelle e la vista. La Penny mini anguria coltivata in Italia al chilo soli 79 centesimi. Poi un buon gelato ci vuole, gelato vaniglia, cacao e nocciola alle gelizie, che possiamo abbinare a delle cose interessanti tipo ad un biscotto croccante, lo sbricioliamo sopra e creiamo un piacevole contrasto. E poi anche le pesche grigliate, gelato con le pesche appena scottate sulla griglia con un filo di miele e qualche fogliolina di menta. Voilà, un capolavoro. Da Penny, gelato, vaniglia, cacao e nocciola, le gelizie, vaschetta da un chilo a metà prezzo, solo 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. In compagnia dei nostri figli.
1: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano. ¡Fuego!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

un solo perso, un incrocio dei tuoi sguardi. Siamo qui a raccontarci com'è stata questa vita senza noi. Ti ho pensato ma non te l'ho mai detto, è semplice. Io non so

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.
1: La vita ci divide, ci mette alle strette e quando è il momento di partire ci strappa una lacrima dagli occhi. La testa contro il muro in mille notti.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: At least we let the fire burn.
1: We took our time.

piace viaggiare. Se mi like possiamo chattare. Giuro non devo dimenticare quel che ho fatto quando l'era al mare. Destra, sinistra, destra, sinistra. Destra, sinistra, destra, sinistra. Destra, sinistra, destra, sinistra. Un solo super like e poi a destra, sinistra. Destra, sinistra, destra, sinistra. Destra, sinistra, destra, sinistra. Destra, sinistra, destra, sinistra. Un

sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Un solo super lei che poi a destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra.

niente mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella, quante sull'asticella, dimmi dai rivolti pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno.